the music.

0: 1. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Che non importa se bruciasse il mondo intorno a te.

0: Roma 3:01. Enjoy the music.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: magico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the music.

0: 1. Enjoy the music. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAIP 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo in prevalenza sereno, salvo un po' di nuvolosità in transito in Sardegna e nubi in aumento sulle Alpi occidentali, con possibili locali rovesci. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità tra Piemonte e Val d'Aosta e lungo l'Appennino centro-meridionale, con sviluppo di locali temporali di calore. Fenomeni più isolati e sporadici sulle Alpi centro orientali e sull'Appennino emiliano. Qualche velatura in Sardegna, al centro e al nord, soprattutto sul settore occidentale. Temperature senza grandi variazioni, al più in ulteriore lieve aumento sul versante tirrenico e in Sicilia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101 Meteo con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 301. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, la canzone che mi fa stare bene è Into the Groove di Madonna del 1985, l'anno in cui mi sono accoppiata con mio marito la prima volta e tuttora siamo insieme. Ciao, buon lavoro!

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Francesco, faccio panettiere. La canzone che mi fa stare bene oggi è La gente della notte di Jovanotti.
3: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Jovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che mi farebbe stare bene avrei piacere di ascoltare Redemption Song di Bob Marley. Grazie.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
14: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
14: Oh no!
13: Il sole che splende...
14: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua folla.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo in prevalenza sereno, salvo un po' di nuvolosità in transito in Sardegna e nubi in aumento sulle Alpi occidentali, con possibili locali rovesci. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità tra Piemonte e Val d'Aosta e lungo l'Appennino centro-meridionale, con sviluppo di locali temporali di calore. Fenomeni più isolati e sporadici sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano. Qualche velatura in Sardegna, al centro e al nord, soprattutto sul settore occidentale. Temperature senza grandi variazioni, al più in ulteriore lieve aumento sul versante tirrenico e in Sicilia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101 Meteo con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao fantasmagorici, oggi vi proporrei la canzone Nora Gay di Leo MD.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Black Velvet di Alanna Miles. Saluti da parte di Gaetano da Grassano in provincia di Matera.

0: 101. Enjoy the music.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
15: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è You Are So Vain, Carly Simon. Ciao.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Estiva o non estiva, non lo so. Curiosity Kill the Cat, Misfit, let's go.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao Radio 101, vorrei tanto dedicare una canzone a mia madre, Biagio Antonacci, Se è vero che ci sei.

0: due occhi sono pochi per questo immenso e capisco di essere solo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump afferma: colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, poi li decapiteremo. È la 38esima volta che lo annuncia dall'inizio del conflitto. Teheran nega qualunque negoziato. Nella notte un mercantile colpito a Hormuz da un proiettile non identificato. Alta tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Madrid critica Roma, incapace di gestire l'immigrazione. Il Viminale replica coi numeri, sbarchi giù dell'82% dal 2023. Oggi il vertice europeo dei ministri degli interni, Piantedosi porterà la proposta di hub in paesi terzi. Nella notte ancora droni ucraini sulla Russia, centrato un impianto industriale alla periferia di Mosca. Le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. Il Cremlino risponde con bombardamenti su Sumi, almeno una vittima, diverse le persone ferite. Tragedia a Montecchio Precalcino nel Vicentino. Un ragazzo di 20 anni è morto in piscina per un malore. Il giovane era impegnato in una sfida di apnea con un amico ma non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione dei bagnini e l'intervento dell'elisoccorso. A Riesi, in provincia di Caltanissetta, un uomo di 58 anni e una quarantenne feriti a colpi di pistola. La donna aveva anche segni di arma da taglio sul collo. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Sospettato della sparatoria è il compagno di lei, ora ricercato. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. Nel capoluogo lombardo è lutto cittadino, attese migliaia di persone. Per il Milan ci saranno i vertici e i dirigenti, ma non la squadra impegnata in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 verso il capoluogo emiliano. Per un veicolo in avaria sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord verso Taranto. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sagro rallentamenti per lavori tra Cupone e Rionero Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: R101. Buongiorno.
19: Buongiornissimo.
20: Hola, buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
21: Più sveglie d'Italia, buongiornissimo a tutti voi. 3 minuti dopo le 7, rigorosamente in diretta sulla radio che ti fa stare bene. Questo appuntamento estivo, così per far riposare tutta la ciurma della banda e anche una parte del Procediamo, perché con me Manu vi do il benvenuto, vi mando un abbraccio con Federica Salvia che sentirete tra poco in redazione, con Edu Mondino in regia. Siamo pronti per passare insieme quest'estate.
19: R101.
21: Buongiorno.
1: Buongiornissimo. I

0: Buongiorno Dolcetti, Candy, Robbie Williams. Oggi sono mielosa, stamattina sono mielosa. La vostra Manu, se ci stiamo sentendo per la prima volta, piacere, mi chiamo Manu. Ci sentiamo ogni giorno da lunedì al venerdì nella normale programmazione di R101 per cari amici dalle 16 alle 18. Non sono sola, c'è anche Federica Salvia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Insieme portiamo un pezzettino di cari amici in queste mattinate in attesa del rientro della banda e poi del procediamo.
1: Sì signora.
0: Come stiamo, Fede?
1: Allora, stiamo bene. Prima di tutto, però, prima di iniziare a parlare dell'argomento che ci ha fatto discutere parecchio in questi giorni, vorrei fare ben due dichiarazioni.
0: Attenzione, ho paura perché non me l'ha detto cosa fossero, vai.
1: Allora, la prima che oggi vado dal parrucchiere, per chi ci stesse guardando sul canale 67.
0: Ma guarda che sei bellissima.
1: Ma no, c'ho dei capelli che sono candy.
0: Vabbè, come Robbie Williams.
1: Come Robbie Williams. E la seconda è gli auguri a mio zio.
0: Come
1: mio
0: si chiama?
1: Mio zio Roberto, che oggi fa 40 anni.
0: Roberto 40 anni.
1: No, non ne fa 40, okay. Ma siccome non mi ha firmato la privacy,
0: okay,
1: la liberatoria per la privacy, non posso dire l'età. Quindi diciamo che sono i suoi primi 40 anni.
0: Ma wow, auguri Roby! Lo chiamo Roby, mi sento già molto amica di tuo zio.
1: Sì.
0: Auguri Roberto da tutto il buongiornissimo, da tutto R101. Hai sognato qualcosa di particolare la notte scorsa del tuo compleanno? Lo chiedo anche a te. No, tu hai fatto sogni la notte appena passata?
1: Ci penso un secondo e ti farò sapere, perché i miei sogni sono un po' complessi.
0: Avete fatto sogni, vi ricordate, vi siete svegliati proprio a causa di un sogno particolarmente intenso? Stamattina parliamo di sogni da tanti punti di vista e quanto siano importanti per vivere bene e per il nostro cervello che lavora un sacco durante la notte. Al 331 80 90 101 attraverso nota vocale i vostri sogni su R101 Sabrina K.

0: più.
1: Ecco, Noemi è già proiettata verso la sera. Tu cosa fai questa sera su R101 in diretta? Noi rigorosamente 7:14 stiamo chiacchierando di questa mattinata. Se volete anche un po' di buio, perché vi ho chiesto poco fa che sogni avete fatto la notte scorsa, se ve li ricordate, se c'è stato qualche sogno in particolar modo che vi ha colpito negli ultimi tempi, magari ve lo siete fatto anche interpretare. Sapete che adesso ci sono varie modalità, ci sono esperti da sempre proprio di interpretazione dei sogni secondo tutta una letteratura scientifica che ci sta dietro, e poi qualcuno utilizza anche l'intelligenza artificiale, da ChatGPT in poi. Scopriremo insieme in queste tre ore fino alle 10 con me, Manu, con Federica Salvi in redazione, che i sogni sono fondamentali. Ve ne dico già uno: aiutano a fissare e ordinare i ricordi recenti e le cose imparate durante il giorno. Non abbiamo idea di quanto il nostro cervello lavori mentre dormiamo, ed è anche il momento più importante per il nostro organismo. Buongiornissimo a tutti voi sulla radio che ti fa stare bene, a chi lavora e a chi si sta riposando. Arriva Joe con End of Beginning.

L'abbiamo citato poco fa, End of Beginning, lui Joe, attore, cantante, 7-18 minuti. Un saluto a Claudia da Milano, a tutti voi. Abbiamo messaggi, note vocali che parlano di affetto in questa mattinata estiva, appunto sulla radio che ti fa stare bene. Non riusciamo a passarli tutti, ma che vi arrivi il mio abbraccio proprio a braccia. Parlano di affetto in questa mattinata estiva, appunto sulla radio che ti fa stare bene. Non riusciamo a passarli tutti, ma che vi arrivi il mio abbraccio proprio a braccia. Chi è collegato sulla TV lo può vedere, abbraccia apertissime sul 67 e anche

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: R101 Meteo.
21: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, salvo una nuvolosità molto irregolare in Sardegna e all'estremo nord-ovest e locali rovesci nelle Alpi occidentali. Col passare delle ore aumenta l'instabilità sulle Alpi piemontesi, in Valle d'Aosta e lungo l'Appennino centro-meridionale, con temporali di calore, qualche velatura anche al centro. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi superiori ai 31-32

0: 2 gradi e punte di 38 al nord, 39-40 nell'entroterra del centro-sud delle isole maggiori. Venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sally Course, Breathless, ovvero senza fiato, come alcuni sogni sono in grado di lasciarti quando ti svegli, alcuni magari proprio stai lì così, oh my god, cosa ho sognato. Buongiorno dalla Manu, buongiorno da Federica Salvia, dalla redazione. Fede, stanno arrivando un po' di racconti dei sogni della notte scorsa.
1: Sì, parecchi, alcuni secondo i nostri ascoltatori facilmente interpretabili.
0: Ah,
1: nel senso che ci danno già loro la risposta
0: a quello che
1: è il caso di quello che stiamo per sentire.
0: Sentiamo.
2: Ciao, buongiorno, io sono Teresa. Qualche giorno fa ho sognato mia nonna che ho perso da 2 anni, che mi pregava di portarla al mare, e ho sognato che la portavo al mare e lei si buttava al mare con tutti i vestiti. Quando mi sono... il sogno era proprio reale, cioè quei sogni che sembrano veri. Quando mi sono svegliata, in camera di mio figlio ho trovato una piuma sul letto.
0: Tu Beh. Dici, ha fatto 1+1 secondo il suo sentire, no?
1: Sì, ma io sono molto d'accordo con Teresa.
0: Mm.
1: Cioè, quando tu ti colleghi con qualcosa ad un livello molto più profondo di te, la parte dove noi viaggiamo, che è quella molto terrena e molto basica, ci dà un segno di collegamento. Quindi io l'avrei visto uguale a te, Teresa. Io collego tutto, e come sai la mia vita è un unisci i puntini della settimana enigmistica. Sono molto brava in quello, però in questo caso sicuramente è una coccola.
0: E infatti io sono molto affine a Fede in questo, a quello che ha detto. La psicologia ci dice che quando sogniamo persone conosciute o sconosciute della nostra vita, in realtà sogniamo tutte parti di noi, e qui quindi che cosa significano quelle persone, che cosa, quale parte di noi si sta facendo sentire nel sogno. Molto interessante.
1: Sì, moltissimo,
0: cosa.
1: Certo.
0: Anche perché nel suo caso la nonna ha detto portami al mare, si è buttata vestita, capito? Aveva proprio voglia.
1: E infatti forse la nostra amica Teresa non ne può più di stare qua e vorrebbe andare in ferie, e quindi è arrivato attraverso la nonna, che magari era quella più così ribelle e esplicita nei suoi desideri della famiglia, attraverso di lei ha parlato una parte di Teresa. Beh, bellissimo comunque, perché
0: molto.
1: Tanto la nonna di Teresa è una parte di Teresa, no?
0: Fa parte di lei. Al 331 80 90 101 i vostri racconti con nota vocale. Tra poco aggiungeremo un pezzettino. Lo sapevate che facciamo tutti gli stessi sogni? Per esempio i denti che cadono, per esempio quando hai la sensazione di cadere in un burrone, fai lo scatto nel letto.
1: Certo.
0: E molti altri. C'è un motivo, secondo voi qual è? Provateci. Su R101 Despacito.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Annalisa, buongiornissimo su R101 dalla Manu, 7:37 minuti, storie brevi come i vostri racconti attraverso nota vocale. Stamattina ci stiamo interrogando sulle varie sfaccettature che riguardano i sogni.
1: Buongiorno ragazze, buongiorno Ciao. A tutti, Michele da Jesolo. Io purtroppo non sogno, o perlomeno non me ne ricordo uno, sono anni e anni e anni che mi sveglio e non c'è un ricordo, per cui niente puntini da unire, vita terra terra, nel senso che effettivamente mi manca sta cosa di un sogno che mi porta a qualcosa, chissà, forse riposo male, non ho idea, ditemi voi.
0: Beh, però ti sei fatto una bella autoanalisi, innanzitutto sogni di sognare a questo punto, perché non ricordi? Perché ti confermo, ci dice la scienza, che tutti sogniamo ogni notte, ma dimentichiamo la maggior parte dei sogni. Le cause sono diverse: il risveglio, che è subito distratto da qualcosa e di conseguenza il cervello non fa in tempo a ricordare quello che ha sognato, la chimica del cervello se utilizzi il telefono, e quindi torniamo un po' nel tema delle distrazioni, e il sonno profondo, perché si sogna soprattutto nella prima fase dell'addormentamento, che si chiama fase REM. Se tu ti svegli immediatamente dopo il sogno, anche durante la notte, lo ricordi, se no ciao, nel senso che poi vai in sonno profondo e quando ti risvegli è molto lontano. Bisogna fare proprio pratica a livello cerebrale per ritrovare i propri sogni, ed è una cosa che serve tantissimo. Enjoy the music.

0: California, Stati Uniti, ha 25 anni, si chiama Alex Warren, lo conosciamo grazie a diverse ultime canzoni che stiamo condividendo su R101. In diretta questa si intitola Passenger. Chissà se c'è qualcuno che sta ascoltando dagli States in questo momento il buongiornissimo e quindi tutta l'estate su R101 attraverso l'app, ovviamente, dal proprio smartphone. Buongiornissimo da parte mia, dalla Manu.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
0: E ora amici, se state pensando alla vostra prossima vacanza in montagna, scegliete la Valtellina. Qui, oltre ai paesaggi spettacolari e natura autentica, vi aspettano sapori che raccontano il territorio. Lasciatevi conquistare dalla bresaola della Valtellina IGP, dai pizzoccheri, dai formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop e dai grandi vini valtellinesi, come lo Sforzato. Se cercate una montagna capace di emozionarvi in ogni stagione, la Valtellina è la destinazione giusta. Valtellina, Taste of Emotion. Motion.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: No, è mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Babies. Voglio sentire le vostre voci al 331 80 90 101 richiedendo la canzone estiva che ti fa stare bene.
1: Ciao Aere 101, siamo Elena
2: e Claudia.
1: Ed eravamo in vacanza con i nonni, stiamo tornando a casa. La canzone che ci fa stare bene è
2: Running Up the Hill
1: di Stranger Things di Kate Bush.

state generazioni che seguivano Kate Bush negli anni 80, generazioni che amano Stranger Things, piccoline, medie, grandi, tutte le età, con Running Up the Hill, canzone che ti fa stare bene su R101. Al buongiornissimo, ancora buongiorno da parte mia, Manu. Tra poco continuiamo a parlare di sogni da tanti punti di vista, quindi se li facciamo, se li ricordiamo, come possiamo ricordarli? I sogni comuni, tra poco affronteremo il fatto che tantissimi di noi in giro per il mondo sognano le stesse cose. È molto affascinante come pensiero, effettivamente, e ha un suo fondamento, una sua giustificazione. La musica continua con la firma di Lily Allen.

0: così, così, questo ritmo per svegliarsi con l'energia giusta ma senza troppo stress, senza troppa fatica cerebrale. Gaia, Bossa Nostra su R101, il buongiornissimo con me Manu, con Federica Salvi in redazione. Bossa Nostra che riporta un po' al concetto delle feste, del baile in Brasile, che durano tutta la notte proprio in giro per le strade, per le città del Brasile. Arrivano le news, TGcom 24, ci sentiamo appunto dopo le notizie.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams.
14: 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
16: R101. Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Umberto Cascone. Colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance. Così Trump, che per la 38esima volta dall'inizio della guerra annuncia una svolta, ma Teheran nega. Nella notte un mercantile colpito da un proiettile a Hormuz. I paesi del Golfo valutano un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Nella notte colpito un impianto industriale alle porte della capitale, scoppiati diversi incendi. Le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. In un altro raid nella regione di Leningrado, in fiamme un ennesimo magazzino di Wildberries, l'Amazon russa. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Un ventenne è morto in una piscina a Montecchio Precalcino nel Vicentino mentre era impegnato in una sfida di apnea con un amico. Avrebbe avuto un malore a dare l'allarme il suo compagno non vedendolo riemergere. Inutili tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato il lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Trieste, sempre per traffico rallentamenti sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure, infine sulla statale 274 Salentina di Patù traffico rallentato per lavori tra Morciano di Leuca e Santa Maria di Leuca in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101.
20: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
21: Buona, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: R101. La radio che ti fa stare bene, che ti tiene compagnia d'estate, che ti fa ascoltare la musica più bella e assaporare le emozioni, rivivere magari emozioni importanti. Buongiornissimo a tutti voi, se vi siete appena collegati per la prima volta, sono Manu, la banda, l'appuntamento con la banda tornerà a fine mese, sono tutti a riposo e in relax. Arriva un disco che amo, alzate il volume, The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming.
1: R101.
20: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i

0: L'ho detto in apertura di questa seconda ora, Fede, ancora buongiornissimo a tutta la community di R101. The Weeknd, Daft Punk e Feel It Coming è un disco favoloso.
1: Io vorrei dire al signor The Weeknd,
0: il signor fine settimana,
1: che se vuole fare di me una donna onesta, io sono d'accordo, sposami.
0: Dichiarazione! Hai mai sognato di sposare The Weeknd?
1: No, però ho sognato di sposare Marrakesh.
0: Bello!
1: Sì, sì, sì, stavamo bene, eravamo felici. Io ero felice almeno, non so se lui sia stato felice di essere nel mio sogno, ma io lo ero. E siccome il sogno è mio, caro Marra, faccio un po' quello che voglio.
0: Certo, ti attacchi Marra, va bene così. Invece a proposito di sogni, io non ho sognato di sposare un personaggio famoso, magari voi sì, al 331 80 90 101, o facendo qualcos'altro, non sposandolo. Io ho sognato Marilyn Manson quando ero ragazzina.
1: E cosa facevate?
0: Era a casa, era molto tranquillo. Io ho sempre avuto un po' paura di questa sua figura così di The Antichrist. E eravamo a casa e prendevamo un caffè. Ed era, penso, il periodo in cui facevo la tesina di maturità, perché l'ho fatta su, si chiamava Il successo che uccide, la mia tesina.
1: Ah, ecco perché hai sognato lui.
0: E ho sognato Marilyn Manson, così.
1: Carini, che prendevate il tè, il caffè, sì, i pasticcini. Lui com'era vestito?
0: Era esattamente come quando è in scena, quindi era devastante, uno zombie con...
1: Ah, con la sclera bianca.
0: Sì, sì, sì, brutto, povero, insomma, la sua maschera di scena, quella roba
1: che
0: lì.
1: Che meraviglia.
0: Allora, sogni ricorrenti, l'abbiamo citato poco fa, chi non ha mai sognato denti che si spezzano, treni persi, esami da sostenere? Ma come mai sogniamo tutti più o meno gli stessi sogni?
1: Sogniamo tutti gli stessi sogni perché i sogni nascono da delle emozioni, ovviamente, che sono nostre o che magari abbiamo vissuto durante la giornata o ha vissuto qualcuno intorno a noi, e questa emozione, che è collettiva, grazie a Dio tutto il mondo attraversa delle emozioni, quindi tutto il mondo, se l'emozione è la base del sogno, sogna generalmente degli archetipi, qualcosa che sia uguale in tutti.
0: Però è pazzesco, cioè tu quando parli di emozioni chiaramente pensi a volte all'ansia, alla vulnerabilità, a volte emozioni anche belle, al cambiamento, sì. Però è pazzesco che per esempio l'ansia poi sia sempre tramutata nel sogno in, che ne so, denti che si spezzano, o burrone, tu stai per cadere nel burrone. È curiosissimo.
1: È curioso ed è molto bello pensare che mentre io sogno di cascare nel burrone, anche Nakako Koko, il giapponese che vive a Tokyo, sogni la stessa cosa.
0: Molto, molto. Ripartiamo da qui tra poco. La musica firmata ora, lo sentite già in sottofondo, Cesare Cremonini. Questa è R101, la radio che ti fa stare bene. Ora che non

Massimo su R101, sto volando con questo disco che adoro, Another. Lo dedico a tutti voi in questo momento bisognosi di energia per affrontare questo martedì 4 di agosto. Talk to you 8 e 18, magari per chi si accinge a lavorare o è già nel bel mezzo di un turno iniziato da un po', ma anche per chi si sta muovendo per andare in vacanza e ha bisogno dell'energia giusta, del caffè giusto. Dani da Como al numero della diretta a proposito di sogni dice: ciao Manu, io molto spesso faccio sogni che sembrano viaggi e anche se mi sveglio di notte, quando mi riaddormento il sogno continua, a volte anche nei giorni seguenti. Dani, io ti invidio, d'invidia buona. Credo che si chiamino sogni lucidi, questa tipologia di sogni che prendi e riprendi come se tu fossi il regista di quello che stai vivendo, e c'è la possibilità non solo di viverli ma anche di sublimarli, cioè di far sì che accadano con tutta una serie di accorgimenti, di allenamenti. Ci sono proprio dei libri legati ai sogni lucidi, tra poco parliamo anche di questo. Arriva Ray, questa è Where Is My Husband. Is my husband.

0: citata Ray, Where is my husband? Quante R da pronunciare con l'accento americano. Buongiornissimo su R101 a chi collegato dalla radio, dalla TV, il canale 67 e dall'app. Buongiornissimo, qual è l'umore che vi attraversa? Vi ricordo anche il numero per poter interagire con le varie chiacchierate, il 331 80 90 101, parlando anche di sogni.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.

0: Prenotare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
6: Con

0: Mediaset che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che non piace la malasagna? Ne stiamo parlando in diretta. Vuoi prendi pure le cuffie, Fede, tranquilla, tranquilla. No, siccome ti ho sentito dire un attimo fa mentre ascoltavamo la canzone
1: buongiorno.
0: Che buongiorno ancora, che buona la lasagna.
1: La lasagna, sì.
0: In realtà lui parla di un quartiere di Madrid, però insomma è comunque...
1: Vabbè, ma il quartiere di Madrid non cucineranno mai le lasagne. Non c'è in questo quartiere di Madrid una donna italiana che possa fare le lasagne ed eventualmente mandarle l'Argo Donegani 1?
0: Come che no, l'Argo Donegani 1?
1: 2021 Madrid. Ah no, Milanos, è vero.
0: Ti ho vista impegnata poco fa davanti al PC perché stavi ascoltando un po' di racconti degli ascoltatori. C'è qualcuno che parla di sogni lucidi?
1: C'è qualcuno che parla di sogni lucidi ad un level up, cioè un sogno lucido che lui fa e dal quale esce perché il sogno è un incubo.
0: Sentiamo.
2: A me invece capita spesso di avere un incubo, anzi più di un incubo, un sogno brutto, dove capitano, non so perché tanto non te lo ricordi, però avere poi la potenza di dire no, questo è un sogno, adesso io devo aprire gli occhi. E tante volte mi capita appunto che poi apro gli occhi ed è solo un sogno.
0: La potenza
1: del controllo.
0: Però, allora, ricordiamo, sogni lucidi, quando tu praticamente hai la possibilità di controllare le azioni nel sogno, l'ambiente circostante e cosa fare.
1: Esatto.
0: Consiglio che possiamo dare: se hai già sviluppato la potenza di svegliarti, a questo punto sviluppa la potenza di cambiarlo il sogno, no? Così almeno da brutto diventa gestibile. No?
1: Magari fosse così possibile. Non credo che tu possa, e questo è qualcosa che lui fa.
0: Guarda che c'è Edu che ti sta dicendo no, guarda che è possibile.
1: Edu, tutto meno però.
0: Edu dalla regia. Posso salutare a proposito di Edu anche Edoardo, il tuo papà che sta ascoltando?
1: Sì, salutiamolo così, agitandoci, perché mio padre guarda la trasmissione, sì. Cari amici, durante l'anno solare, e in questo caso noi d'estate,
0: il buongiornissimo
1: in questo orario, e mi scrive e mi dice: per piacere, muoviti un po', sei una statua. Ok, allora basta, muoviamoci.
0: Lasciati andare.
1: Poi mi dice: veramente vuoi sposare Marrakesh? È questo qua. Sì, papà, è questo qua.
0: Possiamo dire ai nostri genitori, poi torniamo al discorso sogni lucidi, anzi tu hai un modo di sognare lucidamente che
1: molto,
0: mi piace molto,
1: sì.
0: E lo raccontiamo. Non ascoltateci, mamma, non m'ascoltare, non mi dire come son vestita, ti piace, non ti piace, hai dormito, hai mangiato, ti voglio bene, ma basta.
1: Va bene, ok. No, invece, madre di Emanuela, sì. Se vuoi scrivere a me scrivetemi, papà, continua a scrivermi, continua okay. A stare collegato sul canale 67, sveglia la casa, sveglia i vicini. Oppure seguici dall'app.
0: E di a tutti che siamo presenti, Manu e Fede al buongiornissimo, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su R101.
1: Muovendoci.
0: Yes.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Melody in playlist al Buongiornissimo su R101 in diretta con me Manu, con Federica Salvi in redazione. Black Nirvana, ci sono i vostri racconti di viaggio, i vostri racconti di vita vissuta in questo martedì 4 di agosto. Sono Maria Angeles, Mustafa, Daniel e Jan, una famiglia spagnola, hanno scritto un messaggino. In questo momento ci ascoltano dall'auto, sono in viaggio, partiti da Alicante, sono stati a Marsiglia, Francia, ora in viaggio verso la nostra splendida Italia. Adoriamo la vostra stazione radio, quest'anno è la nostra quarta visita in Italia, amiamo il vostro paese, il vostro cibo, la vostra lingua. Un grande abbraccio da tutti e quattro. Un grande abbraccio da parte mia a voi, a chi sta viaggiando, a chi si sta godendo questo 4 di agosto. Bruno Mars.

0: Numero della diretta, un maggiolino del 77 con tutta la famiglia sopra, la famiglia del maggiolino, direzione Provenza e Costa Azzurra per appunto le vacanze con questa macchina iconica. Buongiornissimo, questa è la radio che ti fa stare bene, R101, con la possibilità di scegliere un disco tutto tuo, tra poco.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ve l'ho promesso pochi secondi fa ed è così. Siete voi a scegliere un disco all'ora. Scegliete senza filtri, senza limiti, vi deve far battere il cuore. Quale canzone è? Al 331 80 90 101.
1: Ciao, siamo una squadriglia
2: degli scout
1: della Rona 1.
2: E stiamo ascoltando voi tramite la nostra radiolina nel bosco.
1: Vorremmo chiederti di mettere il gatto e la volpe. I nomi siamo Linda,
0: sì.
1: Lena,
0: sì.
1: Ceci,
0: sì.
1: Ginger, Fra e Aurora.
0: Ma dopo il maggiolino in viaggio, la radiolina nel bosco. Buona avventura, ragazze. Ecco la canzone che avete richiesto. Quanta

scelta da voi. Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, canzone che ti fa stare bene. Se volete avere anche degli spunti, degli input, che magari dite, che ne so, in questo momento non ce l'ho presente la canzone, però voglio partecipare, voglio mandare una nota vocale, voglio fare un saluto, raccontare un mio ricordo e associarci una canzone, r101.it, la lista delle 101 canzoni estive che ti fanno stare bene. Prendete spunto da lì o magari ne scegliete una di quelle che ci sono in lista e poi ci ritroviamo qua in diretta per condividerla. Musica firmata in questo momento, Coldplay con il featuring di Big Sean, si intitola Miracles.

the music.

0: Rai J, R101, la radio che ti fa stare bene, Flamenco Paranoia. Così abbiamo chiuso questa seconda ora del Buongiornissimo con me, Manu, con Federica Salvi in redazione. Un buongiornissimo a tutti voi che siete community aficionadas della banda di R101 e del Procediamo che sta per iniziare. Questa sarà la formazione estiva fino a fine mese, prima di ripartire con tutto quello che accade durante le altre stagioni.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: Grazie a tutti. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ennesimo annuncio di Trump. Con l'Iran in corso colloqui, per loro è l'ultima chance, o li decapiteremo. Immediata la smentita di Teheran, che invece dà per quasi fatto un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz. Per aggirare lo stretto, i paesi del Golfo studiano un nuovo oleodotto. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Il Cremlino colpisce porti e navi cargo ucraine nel Mar Nero. A Sumi le bombe uccidono due bambine. Droni di Kiev causano 5 morti e 6 feriti in un impianto industriale a Mosca. Nella regione di Leningrado in fiamme un magazzino di Wildberries, l'Amazon locale. Salgono a 6.125 le vittime confermate del sisma in Venezuela dello scorso 24 giugno, lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. A oltre un mese dal terremoto sono ancora oltre 29.000 i dispersi, quasi 61.000 le persone assistite dagli ospedali. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio: a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Napoli, per lavori sulla A8 2 chilometri di incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Al traforo del Monte Bianco si resta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 15 minuti. Infine, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori all'incrocio Lido Azzurro in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Più sveglie d'Italia, buongiornissimo, sono Manu, mi ripresento perché magari qualcuno è arrivato in corsa in questo momento. Normalmente ci sentiamo dalle 16 alle 18 durante tutto l'anno per Cari Amici, dal lunedì al venerdì. Questa sarà la nostra estate, ogni mattina per tutto questo mese di agosto. Sulla radio che ti fa stare bene sceglieremo musica insieme, parleremo anche dell'argomento di oggi, che è quello dei sogni sotto varie sfaccettature.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: voce di Adele che rompe le casse del suono del dispositivo in cui state ascoltando R101 radio, TV o app, quindi direttamente dallo smartphone con la sua Set Fire to the Rain. Al buongiornissimo Manu e Fede, stiamo chiacchierando di sogni. Se vi siete appena collegati, abbiamo detto che tutti sogniamo ma non tutti ricordiamo, ci sono modi per ricordare. Che sognare serve per vivere, perché il nostro cervello rielabora meglio tutto quello che ci accade durante il giorno, quindi è importantissimo. Parlavamo, Fede, di uno dei fenomeni più studiati delle neuroscienze, il sogno lucido.
1: Sì.
0: Quindi
1: vai, sarà l'esame. Mi parli a piacere del sogno lucido.
0: Esatto. Quindi ricapitoliamo, succede quando il sogno lucido, sia quando?
1: Succede quando?
0: O se vuoi direttamente raccontare il tuo episodio, vedi tu, così si capisce in ogni caso.
1: Allora, faccio l'esempio del mio episodio. Io sogno ricorrentemente di essere in alcuni posti, quindi c'è una location
0: che tu conosci nella realtà,
1: no, a me sconosciuta. Sì. Potrebbe essere l'insieme di più location di casa, di quando ero piccola, di università, di vissuti vari. E poiché ritorno nelle stesse location, so già dov'è la porta di uscita se devo scappare, dov'è il bagno se devo andare in bagno. Quindi io nel sogno mi dico, non so, devo andare in bagno.
0: Sì.
1: Perfetto, so che se vado in fondo a destra, e vabbè, in fondo a destra c'è sempre il bagno.
0: Classico anche nei sogni.
1: Ma diciamo, se vado in fondo a destra so che il bagno è lì. Quindi ho un sogno lucido, nel senso che ho memoria e mi dico, qua sono già stata, ci sono già stata un mese fa, l'anno scorso, due anni prima, quindi se voglio uscire, basta che la porta, che imbocchi quella strada e la porta la troverò.
0: Tu lo sai che questa è una cosa, è un'abilità, diciamo, che tutti noi potremmo avere ma non tutti abbiamo. Cioè, sei fortunatissima.
1: Sono brava,
0: sei,
1: chiamiamo le
0: brava.
1: Cose col loro nome.
0: Magari hai una predisposizione. A proposito di chi vuole provare ad allenare questa abilità che c'è in tutti noi, c'è un libro, uno di quelli più consigliati, che si intitola L'arte di vivere i sogni, come diventare un sognatore lucido. Forse cercate proprio il titolo, perché sono diversi autori con nomi stranieri, sarebbe impossibile. L'arte di vivere i sogni, come diventare un sognatore lucido, è una grande cosa.
1: Sì, infatti. Pensa, c'è chi ha scritto il libro, invece a me viene naturalmente.
0: Tra
1: che
0: poco
1: fortuna.
0: Ne riparliamo insieme su R101, arriva Gail.

0: Battisti, Alfa, buon vento su R101, buongiornissimo. A proposito di sogni, sentite qua.
1: Buongiorno, io ho sognato per anni tutte le notti la stessa cosa, cioè che io nel sogno dormivo e avvertivo la presenza di un ladro in casa che rubava soltanto la mia fede nuziale. Mi svegliavo terrorizzata, toccavo la mano, la fede c'era, mi riaddormentavo. Poi è arrivata la crisi, ho avvisato mio marito che avevo intenzione di separarmi. Da quel momento ho tolto la fede, ho continuato a fare lo stesso sogno. Mi svegliavo, toccavo la mano, la fede non c'era, quindi dicevo, allora questa volta non è un sogno. Aprivo il cassetto del comodino, trovavo la fede, mi riaddormentavo. Quando poi mi sono effettivamente separata, ho smesso di fare questo sogno, non l'ho mai più fatto.
0: Mamma mia, che testimonianza, grazie amica mia. Tu hai condensato quello di cui abbiamo parlato fino adesso, i sogni lucidi, ma soprattutto che l'attività del cervello è importantissima. Quando sogniamo, il cervello risolve i nostri problemi, e questo è stato sicuramente il tuo percorso. Grazie per aver raccontato la tua al 331 80 90 101 su R101.

0: Se avete uno specchio vicino a voi, guardatevi un po'. Se no, guardatevi addosso. Ma non vedete lo stile? Non vedete che dopo questa canzone vi parte tutta una allure di stile al buongiornissimo su R101? Grazie a queste due stilosissime, Lady Gaga e Doechii, insieme per Runway, che tra l'altro è colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Buongiornissimo sulla radio che ti fa stare bene.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
16: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX300.

0: sconto per voi a soli 499 euro.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questo disco Black Eyed Peas, Shut Up. Buongiornissimo su R101, 9:29 minuti in diretta in questo martedì 4 di agosto. Si chiacchiera di sogni, che bello, Edu, tenerlo ancora un po', tenere la base così da vivere, mentre si chiacchiera di varie sfaccettature legate ai sogni. Senti qua.
1: Ciao, sono Paola da Torino.
0: Ciao.
1: Si può interagire con i sogni, almeno io ho molti sogni lucidi e con essi interagisco, decido spesso cosa fare, cosa non fare, cosa cambiare, ma vi assicuro che al mattino il risveglio è ancora più stancante della sera prima, perché comunque il cervello lavora tutta la notte e al mattino è un trauma.
0: Ed è proprio così. Ciao, grazie a te. I sogni, quando li fai, li ricordi e hanno tanto da rielaborare, ti stancano un sacco. Ci dicono gli esperti che praticamente se tu stai tanto in fase REM, che è la fase in cui sogni, quella un po' più leggera del sonno, e non vai mai in sonno profondo, non recuperi le energie, e soprattutto che quando hai tante emozioni da elaborare, effettivamente ti stanchi, il cervello lavora, ma cara grazia, perché ci risolve un sacco di problemi che da svegli non saremmo capaci di risolvere, quindi lo dobbiamo ringraziare. Su R101 arriva Elisa.

0: Iosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio

Vanessa, anche lei parte della playlist del Buongiornissimo su R101. Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati in radio, ma anche in TV sul 67, dove è appena partito un ciao ciao con la manina, e dall'app, quindi chi sta ascoltando dall'Italia o da in giro per il mondo, comodo comodo con il suo smartphone. Nuova canzone, l'ultima in realtà in ordine di tempo della discografia di Safe, Parlar d'amore. Che bello!

0: cuore.
1: Le nuove generazioni di cantanti, di autori che strizzano l'occhio, in questo caso lui arriva da Genova, proprio alla scuola genovese che ha fatto scuola nella musica italiana, nella tradizione della canzone italiana. Safe, Parlar d'amore su R101, buongiornissimo, 20 minuti alle 10, a chi è in vacanza, a chi sta lavorando, a chi ha voglia di richiedere un disco che poi condividiamo in diretta in tutto il mondo. Tra poco!
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, portabici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 €. Scopri di più su Conad.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
16: Spumante o champagne?
15: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
16: Filetto o entrecote?
15: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
17: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
18: It's your turn.
1: Anytime Baby, scegli tu il disco che vuoi, l'artista che vuoi, l'anno che vuoi. Io schiaccio play, vai.
0: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è una canzone di Ricky Martin. Scateniamoci in questo inizio estate e buone ferie per chi inizia. Le mie, ahimè, sono ancora lontane. Ciao!

0: pure Federica.
1: Eccola lì, oh, quando accendo il microfono, Fede,
0: io devo dire la mia, per piacere.
1: Sempre.
0: Per piacere, qua non ci si ferma
1: meno
0: mai.
1: Meno male che ti ho tirato di là, messa a ballare, era in giro, l'ho dovuta recuperare perché lei va pazza per Ricky Martin, la coppa della vita su R101. Fede, c'è un messaggio.
0: È vero. Come fai a conoscermi così bene, Manu?
1: E vabbè, lavoriamo insieme, ricordiamo il nostro appuntamento durante l'anno 16-18, sì, da lunedì al venerdì, cari amici, sì, e invece saremo insieme in queste mattinate. Messaggio per te, senti qua.
2: Buongiorno belle ragazze, io sono un anziano ascoltatore di La Chiarella, mi chiamo Max, vi ascolto sempre anche se non vi scrivo mai, è un piacere sentirvi, niente, sì. Ah, volevo dire una cosa, Fede, sì, decisamente, anche se mi piacciono le donne scapigliate, ma hai bisogno di un parrucchiere. Ciao, buona giornata.
1: Hai bisogno di un parrucchiere, Fede, dice.
0: Allora Max, chiariamo subito un punto.
1: Abbiamo 10 secondi, Fede.
0: Sì,
1: puoi,
0: sì, velocissimo, abbiamo mai pranzato insieme, Max? Allora, fai una cosa, smetti di guardarci sull'app.
1: No, ma si trattano così.
0: Cioè, accendila, però non guardare.
1: Vabbè, questa potrebbe essere un'idea.
0: Ma poi come ti permetti?
1: Ma tu oggi vai dal parrucchiere?
0: Sì, tra l'altro guardaci domani perché...
1: Domani tutti gli uomini stesi,
0: sì,
1: dalla
0: stesi,
1: bellezza.
0: Stesi giù dalle scale.
3: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

0: Carena, Baby K, ci salutiamo, grazie per esserci stati, fidatevi di queste mattinate insieme, dateci una nuova possibilità, un'altra possibilità domattina dalle 7 alle 10, Manu, Federica Salvi in redazione che ringrazio e ritrovo domani, Edu Mondino in regia e tutti voi che avete anche scelto con attenzione e con grande emozione la canzone che ti fa stare bene. Su R101 arrivano i Bonazzi, mua, ciao belli, ciao belle!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: R101.
16: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, così Tajani. Dopo il botta e risposta tra Italia e Spagna, oggi il vertice dei ministri degli interni europei. Roma spinge per la creazione di hub in paesi terzi, c'è il supporto di diversi tra i 27. Ancora raid tra Russia e Ucraina, il Cremlino uccide due bambine a Sumi e colpisce Odessa. Kiev c'entra un impianto industriale a Mosca, 5 vittime, 6 feriti, in fiamme un deposito Wildberries nell'oblast di Leningrado, in Crimea un soldato russo spara su commilitoni e civili, 4 morti. A Novellara, nel Reggiano, una giovane pakistana maltrattata fisicamente e psicologicamente in casa per oltre un anno, durante l'ultima aggressione è riuscita a scendere dall'auto del marito e a chiedere aiuto, arrestato l'uomo, disposto il divieto di avvicinamento ai cognati e al suocero della donna. Incidente sul lavoro a Ercolano, un operaio 54enne è morto precipitando dal quarto piano di un palazzo, stava eseguendo un intervento sulla muratura di un balcone quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto, indagini in corso anche per ricostruire la posizione lavorativa dell'uomo. L'Italia nel picco dell'ondata di calore, oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale, le uniche escluse Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione, l'afa non calerà su tutta la penisola, almeno fino a venerdì. Calcio, tra un'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, attese migliaia di persone, ma non ci sarà l'attuale formazione milanista impegnata in Australia. Proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Freschi come ciclamini di stagione, siamo pronti per iniziare una nuova diretta insieme qui su R101, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, è martedì mattina.
19: Giusto fresco, il nostro The Live è appena tornato dalla Sicilia, è in dritto praticamente, quindi avremo pietà delle sue, del suo vocabolario.
18: Sì,
19: oggi
18: ci saranno comunque diverse defiance, ma meno male che c'è in regia chi?
19: Allora, abbiamo... Che... Yeah. Non abbiamo... Chi è che... Come si chiama?
18: Paride.
19: Paride.
18: Meo io,

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Lo stadio.
1: Lo stadio, Tiziano Ferro qui su R101, le 10 e 6 minuti, è martedì, è il 4 agosto, ormai siamo in agosto inoltrato, molta gente in vacanza, altri invece sono ancora al chiodo, sono a lavoro e chiaramente...
2: Visto che tu vuoi leggermi la notizia.
1: Hai ragione, però sai che mi sembra la sono persa un attimino, tu tentenna.
2: Vabbè, io tentenno dicendo comunque l'argomento
1: ce l'ho.
2: Barbonage.
1: Sì, abbiamo pensato prima di parlare praticamente di barbonate. Che facciamo pur di risparmiare qualche soldino?
2: Barbonate nel senso buono del termine.
1: Sì, dai, fateci passare comunque il neologismo, mettiamola così. Allora, il traghetto è troppo costoso? Per arrivare su un'isola praticamente delle persone hanno costruito una zattera con un WC e tanto di barbecue per fare una sorta di traversata di 4 ore anziché pagare comunque soldi di traghetto.
2: Ecco, questa
1: più che una barbonata, direi che comunque è una cosa ingegnosa, però va da sé che pur di no, capito, però devi essere MacGyver per farti la zattera.
2: Una zattera, prendi 4 fusti di legno, non lo so, e attraversi.
1: Io giuro, un giorno andiamo all'idroscalo, dico adesso prendi il bambù che ce l'ha, fammi la zattera che attraversiamo almeno l'idroscalo.
2: Aspetta 6 mesi, lo vedrai, non ti preoccupare.
1: Va bene, è di quello che vogliamo parlare praticamente. Cioè di cose che pur di risparmiare dei soldi voi avete fatto, ma sono delle cose un po' cheap. Che a un certo punto...
2: Aspetta, racconto io una. Una volta ho fatto la retro e ho preso un coso della posta. Sai dove metti la posta? I cosi rossi,
1: sì.
2: Ecco, e ho spaccato il fanalino posteriore quando avevo la mia prima macchina, no? Spaccato il fanalino posteriore, è iniziato a piovere e mi pioveva dentro il fanale.
1: Sì.
2: Solo che non avevo i soldi per cambiare il fanale, non avevo gli antivandalici. Cosa ho fatto? Col trapano ho fatto un buchino alla base del fanalino, così l'acqua veniva fuori.
1: Ingegno.
2: Barbonata, incredibile.
1: Perché secondo me il concetto è un po' quello: barbonate, ma che in un certo senso comunque sono state ingegnose, di cui in un certo qual modo andiamo anche un po' fieri. Dai, vediamo i vostri messaggi al 331 80 90 101, quelle robe un po' cheap che abbiamo fatto pur di risparmiare qualche soldo. Io mi aspetto il meglio oggi.
2: Anch'io, Miley Cyrus.

0: di Francesco Gabbani qui su R101. Stiamo parlando di cose che apparentemente possono essere delle gran barbonate che facciamo per risparmiare dei soldi, ma allo stesso tempo sono anche un po' ingegnose.
1: Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno Bonazzi. Allora, quando abbiamo comprato casa abbiamo finito i soldi per ristrutturare anche la cucina, quindi ho preso dei vecchi mobili e li ho usati come base d'appoggio. La cosa più ingegnosa che abbiamo fatto è stata prendere due stecche di un bancale e poggiarle su questi mobili in modo tale da avere poi il piano d'appoggio per il lavandino, tutto bello collegato, però sono stata con le stecche del bancale penso per qualche anno.
0: Serena bancale.
1: Non ho capito, i bancali quelli dei pallet, no?
0: Sì,
1: e li ho usati quelli per appoggiare sopra il lavandino.
0: Sai che tra l'altro se tu con i bancali, con un po' di ingegno, riesci a fare dei divani da giardino bellissimi.
1: Sì. Instagram è pieno di quei video
0: è
1: lì.
0: Pieno.
1: I bancali puoi utilizzarli per un sacco di cose. Ho visto fare anche delle piscine con i bancali.
0: Con i bancali.
1: Sì, sì.
0: Sai cos'è? Che io mi sento davvero una mezza sedia su quelle robe lì. Cioè non sono capace, mi piacerebbe tantissimo essere bravo sul fai da te.
1: A noi piace spendere soldi come se ce li avessimo.
0: Ragazzi, è una roba che non capiremo mai.
3: Buongiorno ragazzi, siete fantastici, vi amo tantissimo. Volevo dire che la mia barbonata di ieri è stata 44 anni gonfiare il fenicottero gigante di mia figlia fiato per risparmiare i 20 centesimi del compressore. Anche perché 20 centesimi il compressore non si può sentire, quindi sì, giramenti di testa, mi sono fermato ma ce l'ho fatta.
1: Noi,
3: ciao ragazzi, buona giornata.
1: Per i fortunati che sono sul 67 abbiamo ricevuto ieri ricevuto il nostro live un materassino che è ancora qua perché non abbiamo il compressore e neanche qualcosa che lo possa gonfiare.
0: Io dopo non aver dormito stanotte, appunto, visto il dritto, se io mi metto a gonfiare il materassino probabilmente gli porti via la bandiera addosso.
1: 100% svieni. Continuate con le vostre barbonate al 331 80 90 101.

0: Damiano David, Tyla e Nile Rodgers qui su R101 alle 10:19 minuti, barbonate.
1: Barbonate che avete effettuato nella vostra vita in maniera simpatica. 331 80 90 101.
0: Dai che vogliamo i vostri messaggi vocali, tutti!
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi
2: hanno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta delle

0: Vitamine di Carni d'Infast con Carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni! R101 Meteo.
1: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, salvo una nuvolosità molto irregolare in Sardegna e all'estremo nord-ovest e locali rovesci nelle Alpi occidentali. Col passare delle ore aumenta l'instabilità sulle Alpi piemontesi, in Valle d'Aosta e lungo l'Appennino centro-meridionale, con temporali di calore, qualche velatura anche al centro. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi superiori ai 31-32 gradi e punte di 38 al nord, 39-40 nell'entroterra del centro-sud delle isole maggiori. Venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Swing Ladies di Beyoncé qui su R101 alle 10:27 minuti. Io direi di andare anche un po' a chiudere l'argomento con cui siamo partiti queste ore insieme su R101, che è quello legato a cose ingegnose travestite da barbonate e viceversa.
1: Vero, sentiamo.
2: Ciao, per non portare un braccialetto a riparare, avendo perso una perlina anche molto costosa, l'ho sostituita con un ciondolino in plastica. Molto carino, bacioni.
1: Non ho capito.
0: Sì, praticamente, cioè, pur di non togliere la collana con quel ciondolo che aveva, siccome si era abituata a questa figura, ha messo un pezzo di plastica anziché il ciondolo.
1: Ah, vabbè, carino. È una bella idea.
0: È un po' come quando hai l'anello, però siccome sei talmente abituato poi a girartelo, a quel punto ti metti una stagnola, capito?
1: Non lo so, però. Che l'ha mai vista?
0: Ho voluto
1: una
0: fare...
1: stagnola sulle dita di
0: lei. Ho voluto fare un esempio un po'...
1: Perché tu l'hai mai fatta sta roba qua?
0: No, però sai...
1: Ho perso la fede, metto una stagnola.
0: No, guarda che io ho dato un'idea.
1: Beh,
0: cioè, perché quando hai l'anello e lo togli, poi dopo hai quella roba lì che vuoi continuare a toccarti il dito, no? Che sembra una roba sessuale, ma nulla di che.
1: Un po' come l'orologio.
0: È un po' come l'orologio.
1: Sei abituato ad avere l'orologio, poi non ce l'hai.
0: Cosa fai? Ti fai il morso
1: cosa
0: sul
1: metti?
0: Polso?
1: Il bollino della banana metti dopo. Ma noi lo facevamo da bambini. Bello anche questo. Cose che facevamo da bambini, tipo il bollino della banana sul...
0: Bello, mi piace.
1: Però il problema è che una volta che hai detto questo del bollino della banana, che altro ti viene in mente?
0: No, dai, ce ne sono di cose un po' compulsive che facevamo tutti. Cioè io, ancora oggi, da adulto, ma da piccolo soprattutto, prendevo il pezzo del tappo delle bottiglie, quello che c'è dentro,
1: usavi come anello,
0: e lo rigiravo.
1: Ah, no, beh, quello sì. Aspetta, quando aprivi il lavandino, che facevi il cerchio col pollice e l'indice,
0: e lo mettevi,
1: ecco, e mettevi il cerchio con le dita nel fascio del, come si chiama, nel flusso
0: fascio
1: dell'acqua,
0: di luce.
1: Il flusso dell'acqua.
0: Ma come vogliamo chiamarlo? Mattate che facevamo da bambini, che magari facciamo ancora oggi.
1: No, vediamo se qualcuno ci dice qualcosa, altrimenti passiamo oltre.
0: Esatto, facciamo finta di non averne mai parlato. Esatto. E di pensare che solamente noi siamo pazzi.
1: Cioè, se qualcuno gli è venuto in mente adesso e ha capito di cosa stiamo parlando, ce lo dica al 331 80 90 101, altrimenti lasciamo perdere.
0: Esatto, se qualcuno ci ha abbandonato in questo momento, capiamo perfettamente il perché. C'è Tommy Paradise, Non avere paura.
3: Se mi guardi così

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Dancing in the Flames qui su R101, lui reduce da un grandissimo San Siro qualche giorno fa, insomma. Siete con noi, il Musazzi, Fabio De Vivo. Prima abbiamo lanciato lì una domanda nella domanda, apparentemente molto confusionaria.
1: Sì. Stupidere che facevate da bambini.
0: Esatto, esatto. Sono arrivati pochi messaggi e anche brutti, però siccome
2: questo,
0: abbiamo...
2: questo valutiamolo dopo, vediamo, che ci siamo basati su quello che ha detto la regia.
0: Ma... io mi fido di Paride, quando Paride dice sono brutti io mi fido.
3: Buongiorno Bonazzi, sono Eloisa. E anche io mettevo i bollini delle banane, però sai dove? Nelle unghie, quindi prendevo tutti i bollini di tutte le banane e facevo il French molto lungo, unghie lunghe, con i bollini delle banane.
1: L'ho visto fare anch'io, però
0: è un
1: questo.
0: Po' come quella pirlata lì che si faceva con i pezzi di carta, no? Sai quando facevi quella mezza magia che li mettevi sulle unghie e poi li facevi sparire sotto al tavolo?
1: No.
0: L'hai mai fatta sta cosa qua?
1: No.
0: No? Ma si vede che le facevo io a Napoli queste cose?
1: Sì, sì.
0: Sarà quello.
1: Io facevo il gioco di tre carte, poi facevano questo.
0: Onde evitare appunto che io andassi a fare il gioco delle tre carte sul rettifilo a Napoli, mi ha detto guarda, fai questo che è meglio così.
4: Ciao ragazzi, se da bambini non avete mai messo la cartolina
0: dove?
4: Nei raggi della bicicletta per simulare il
0: sì,
4: rumore
0: no.
4: del motore,
0: questo
4: avete
0: bello.
4: Avuto un'infanzia molto molto molto difficile.
0: Sì.
4: Ciao Fabio da Saronno.
0: Solamente se sei stato protagonista di Stand By Me. Ma che è sta roba?
1: No, anche noi la facevamo. Io la facevo, siccome non mi compravano il motorino i miei genitori, volevo dare una simulazione.
0: E poi cantavate tutti insieme: noi siamo gli intoccabili e voi ci avete rotto.
1: Sì, io mettevo là davvero un pezzo di cartone nei raggi della bicicletta e quando andavi facevo trrr, e sembravi un ciao tipo.
2: Mamma mia.
1: Straordinario. Beh, mi è piaciuto, questi due messaggi a me sono piaciuti.
0: Non era, forse perché non sono stati conditi.
1: Ma l'avevo detto, pari che ha un livello comunque di sopportazione bassissimo, quindi...
0: Vabbè, c'è la musica qui su R101, Cioffi, Carmela.
5: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Raffi qui su R101 alle 10:41 minuti.
1: Dai, siamo stati redarguiti perché il nostro umorismo è da vecchi.
0: Beh, siamo dei boomer, ragazzi.
1: Dobbiamo fare qualcosa di
0: le
1: più giovane.
0: Le risate sotto non sono per
1: qualcosa di più giovanile, non so, per quelli nati negli anni 2000.
0: Ecco. Non sono pronto
1: adesso
0: io.
1: Adesso ci pensiamo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Can't
13: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: stare bene.
1: La canzone che ti fa stare bene arriva qui su R101 e lo fa ogni ora.
2: Ogni ora e anche questa ora, pezzai, quella che fa... Sì, ho capito.
3: Non è vero, ma ho capito.
1: Ma no, ma la conosci benissimo.
2: Sì, quando partirà la conoscerò, adesso non mi viene.
1: Ma pietra miliare della musica inglese degli anni 90.
4: Ciao R101, oggi per la canzone che ci fa stare bene vorrei tanto dedicare a mia figlia Eva Luna di 15 anni, Wonderwall degli Oasis, perché la passa molto bene e vorrebbe che qualcuno gliela dedicasse, chi meglio della mamma.

0: The Oasis Wonderwall, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, così come accade ogni ora qui su R101. Basta un messaggio al 331 80 90 101 e la magia accade.
1: Allora io intanto sto confabulando in maniera privata per poter scegliere un argomento degno della nostra gioventù.
0: Cioè, noi siamo arrivati a un punto praticamente dove ci facciamo consigliare dagli ascoltatori il da farsi.
1: Se ci dicono che parliamo di cose da vecchi, voglio parlare di qualcosa da giovane.
0: Ma senti, approfittiamo anche del fatto che abbiamo una vera autrice qui in studio, che è venuta qui per i fatti suoi, che è Federica Salvia. Fede,
1: chi se ne frega?
0: Hai degli argomenti giovani? Ci hanno tacciato di essere due boomer e hanno ragione.
1: No, boomer no, lei, diciamo millennial.
0: Due gilf.
1: Però
2: allora ragazzi, dovete
0: Eccola!
2: Sapere che io vado ancora in posta a pagare le bollette.
0: Vabbè, allora niente.
1: Dove si pagano le bollette, scusate?
0: Ah, no,
2: io vado
1: pago pa. Pago pa nel senso che paga mio papà. Paga pa. Che brutto.
0: Vabbè, Fede, se
2: quindi
0: qualcosa
2: niente, no, a me piace andare lì a izzare la folla. Ci sono quattro sportelli chiusi e uno è rimasto aperto.
0: Ma tu ti incattivisci con la gente anche tu?
2: Sì, a me piace di incattivirle, vado lì. Ma per questo, io. Quindi non sono la persona più adatta per voi, mi dispiace.
1: Adesso continuo a parlare un attimino, capiamo di cosa parlare tra poco.
0: Va bene, ci sta.
1: Penso io, adesso continuo a confabulare in privato.
0: Ma non dovevamo avere solo 10 secondi?
1: Vabbè, minuto e mezzo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È sempre difficile entrare su questa canzone perché lei ha una voce soave, soffice. Poi arrivo io, rauco, che non ho dormito stanotte.
2: Ah, oggi è San Paride.
1: San Paride
2: è l'onomastico del nostro Paride. Auguri, tra poco, grande argomento, giovanile.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi la video call dei ministri degli interni europei sui migranti. L'Italia chiederà più controlli alle frontiere e gli hub per i rimpatri in tre paesi africani, Ruanda, Uganda e Ghana. Tragedia intanto al largo delle Baleari, 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere l'arcipelago. Ennesimo ultimatum di Trump, che dallo studio Vale ha deciso di dare a Teheran un'ultima chance per firmare un buon accordo prima della decapitazione, rilanciando anche la riapertura di Hormuz entro oggi. Intanto i paesi del Golfo valutano la costruzione di un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco ucraino nella notte su una zona industriale vicino a Mosca, 5 morti e 6 feriti, mentre a Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone. Il militare è stato poi arrestato, ancora ignote le cause del gesto. Oggi Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili. Intanto va alle stelle il prezzo del gasolio, tornato a 2,1 euro al litro in modalità self. Stabile la benzina a 1,999. Tragedia sul lago di Como, in località Acquaseria, dove stanotte un giovane originario del Marocco si è tuffato in acqua senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Torino. Il ragazzo era con alcuni amici che hanno allertato i soccorsi. Centinaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale. Presenti gli ex compagni di squadra, l'attuale dirigenza e rappresentanti delle istituzioni, oltre alla curva sud con striscioni e vessilli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Insieme qui su R101 come ogni giorno fino al 14 di questo agosto per 3 ore, dalle 10 alle 13, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra.
2: E poi un meritatissimo riposo di 2 settimane per appunto posare le nostre terga da qualche parte che non sia questo studio.
1: Esatto, salutiamo e ringraziamo anche Paride Ausili in regia. Chi è?
2: Che oggi è suo onomastico.
1: Questa
2: non è patata, te lo
1: posso garantire.
2: San Paride Aus.
1: Ci piace. Dopo grande argomento?
2: Grande argomento giovanile.

0: Tomorrow con Marvin Gaye qui su R101, alle 11:06, sempre insieme a noi due, il Musazzi, Fabio De Vivo. Insieme a noi due è un po' quel che passa il convento.
1: Quel
0: diciamo
1: che passa il convento siamo noi due, però non siamo ancora entrati nel nostro orario solito, mezzogiorno 14. Detto ciò, ci è stato suggerito da un'entità giovane questo un argomento, perché hanno detto
0: da una Gen Z?
1: Da una...
0: Di che anno è?
1: 2000 e qualcosa.
0: È Gen Z totale.
1: Gen Z, sono 2000, non so neanche queste robe qua. Detto ciò, ho detto, vabbè, suggerisci te allora qualcosa, visto che noi...
0: Cioè l'hai fatto anche con aria di spocchia.
1: Certo, voglio dire. E la risposta è stata: figure meschine al primo appuntamento, durante un appuntamento, no? Okay. Figure brutte che sono successe durante un appuntamento.
0: Che poi gli appuntamenti, diciamo, quelli là della prima volta, no? Sono uguali quelli di oggi a quelli di 20, 30, 40 anni fa? Cioè, secondo te si fanno le stesse cose?
1: I nostri erano in bianco e nero.
0: Ok, anche un po' sgranati.
1: Cioè, il ricordo ce l'ho tipo in seppia, capito? Se dovessi pensare.
0: C'è anche la scritta in alto VHS.
1: Sì. Bello, con la data. Con la data in basso a sinistra.
0: Però è vero, i nostri ricordi sono un po' in seppia.
1: Sì.
0: Anche un po' mattati. Cioè, io gli angoli non li vedo.
1: Beh, ma tu. Io questa...
0: con la vignettatura.
1: Sì, io con la vignettatura. Beh, ma io ogni tanto mi fermo e rifletto su questa cosa e penso, noi siamo abituati a vedere, non so, Miracolo a Milano, film di Gino Cervi del 1951 in bianco e nero.
0: Ma okay. Noi chi?
1: Ma tu ci pensi, per dire, una pietra miliare del cinema italiano, tu ci pensi che Gino Cervi, quando ha fatto quel film, le persone, gli altri attori, cioè noi quel film lì lo conosciamo in bianco e nero, ma Gino Cervi gli attori li vedeva a colori.
0: Sa, allora, questa, cioè,
1: questa
0: roba...
1: li vedeva come noi vediamo,
0: no, questa
1: come io vedo te, capito?
0: È una roba che io da piccolo non mi capacitavo. Quando mio padre mi diceva, andavo a comprare il gelato a 50 lire, e io mi immaginavo i ricordi che lui mi raccontava in bianco e nero.
1: Esatto,
0: cioè, nella mia testa,
1: vero.
0: Loro vivevano una vita in bianco e nero.
1: Vero, però loro comunque le cose le vedevano come le vediamo noi.
0: Cioè,
1: questa
0: anche
1: cosa
0: loro
1: qua
0: avevano i colori.
1: Mi dà uno sconquasso mentale o indifferente.
0: Ma che colori avevano loro?
1: non so.
0: Gli stessi nostri.
1: Secondo me no, non è possibile.
0: Non è la stessa tavola Pantone.
1: No, perché adesso ci sono molti più colori hanno aggiunto nel nostro...
0: Vabbè, dai, abbiamo un po' divagato, ma il concetto è quello. Quali sono le figure più meschine che voi avete fatto al primo appuntamento con qualcuno? E poi dopo fateci sapere anche un po' come è andata.
1: Dua Lipa, de Lipa.
0: Dua Lipa.
1: Sei contento?
0: Sì. 331 80 90 101, dai.

0: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, alle 11 e 16 minuti stiamo parlando di figure meschine che abbiamo fatto ai primi appuntamenti.
1: Primi e non solo primi, in generale, negli appuntamenti.
0: Anche dopo,
1: sì,
0: ma dopo vale.
1: Figuracci che abbiamo fatto durante gli appuntamenti.
0: Va bene, sentiamo, dai.
2: Questa ve la devo raccontare, però non l'ho fatta io. Ero ragazza,
0: mio cugino,
2: il primo fidanzatino, però lui era molto più grande di me. Andiamo a mare, mi porta a mare. Mentre che mi baciava tutta una volta, dalla sua faccia vedo colare del nero, tipo nero, sembrava nero di seppia, gli colava dalla testa, questo perché gli mancavano i capelli, si ricopriva con rimmel.
1: Non è rimmel, è la polverina, ha un nome specifico, inizia con la T.
0: Top
1: sì, okay, lì. Sì. E niente, le persone
0: sai che non c'è solo quello, c'è anche la, ci sono anche le lacche ormai.
1: Beh, ma
0: ti sbratti praticamente la lacca
1: nera in testa. Non ti cola.
0: Ma non lo
1: la
0: so.
1: La polverina ti cola.
0: Non lo so, perché se sudi, secondo me.
1: Mai usata io. Quella no, di solito uso lo spray. Lo usavo.
0: Quello lì, il top, l'avevo utilizzato anche io. Ma io, siccome avevo l'attaccatura di Vegeta, cioè non funzionava praticamente. Perché quello funziona quando sei rado nel mezzo, non quando hai l'attaccatura a ferro di cavallo.
1: Esatto. Due trapianti ho dovuto fare io per avere i capelli che ho adesso, oltretutto.
0: Mike Smith, Neil Lauren, Andrei Safe. Ancora messaggi dopo.

0: Smith, Daniel Lauren, Drive Safe qui su R101.
1: Dai, mandateci un po' di messaggi al 331 80 90 101 dicendoci le vostre figure meschine che avete fatto durante un appuntamento o avete subito.
0: Vai, dai!
1: Appuntamento o avete subito.
0: Vai, dai!

0: Stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Baila Sexy Lights. Thing, come?
1: And the Moonlights.
0: Zucchero qui su R101, il Musazzi, Fabio De Vivo insieme fino al 14 di agosto, presente ogni mattina dalle 10 alle 13, quindi wow, segnatevelo.
1: Che bello.
0: Bello.
1: Non vedo l'ora, guarda.
0: In radio ma anche in TV sul canale 67, anche se arrivati ad agosto, onestamente, anche se non ci guardaste in TV, fondamentalmente io non mi offendo.
1: Io la camicia continuo a metterla comunque.
0: Guarda, io c'è tanto che mi metto le mutande perché ormai ne ho piene veramente le... Va bene.
2: Figure meschine. Sì. Durante un appuntamento, sentiamo sì, le vostre.
3: Al primo appuntamento con il ragazzo che poi sarebbe diventato mio marito, ero talmente emozionata che per tutto il giorno non ho toccato niente di cibo, niente. E la sera mi porta al cinema a vedere un film con Ornella Muti, di cui non ricordo il titolo. Praticamente Ornella Muti stava in una stanza, parlava a telefono e quindi c'era un silenzio nella sala. Il mio stomaco è iniziato a brontolare così forte che lui a un certo punto mi ha chiesto: ma stai bene? No, no, no, usciamo. Uscite, gli ho confessato: guarda, oggi non ho avuto tempo di mangiare, non gli ho detto che ero emozionata. E mi ha portato nel bar vicino al cinema e ho mangiato di tutto e di più. Quindi la nostra storia d'amore è iniziata mangiando. Ciao.
0: Vabbè, un brontolio.
1: Sì, però è un messaggio brutto questo. Nel senso, non è una figura meschina che è stato. Allora, noi ringraziamo, è stato bellissimo poter sentire questa storia straordinaria che oggi, vabbè, appunto, vi vede ancora,
0: sai,
1: insieme.
0: Sei al cinema, comunque, momento concitato, Ornella Muti al telefono, mi viene in mente solamente il bisbetico domato con
1: adesso posso dire una
0: con
1: cosa.
0: Celentano.
1: Adesso, sì, vabbè, secondo me è un po' esagerato. Adesso sentiamo uno stomaco che pronto.
0: Beh, sempre meglio.
1: Cosa, cioè, hai mangiato? Un subwoofer? C'è il Dolby Surround.
0: Mi viene da pensare, amica mia, se avessi comunque petato sarebbe stato peggio.
1: Sicuramente, sicuramente. Però va bene, grazie per questo messaggio. Ho la pelle d'oca.
0: Arriva la colonna sonora perché è così che la conosciamo ormai, di Temptation Island. Love the way you like.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Bad, Be Mine, qui su R101 alle 11.35 minuti, salutando tutte quelle persone, sai come si diceva una volta in radio, che ci ascoltano da sotto l'ombrellone.
1: Salutiamo il sole, salutiamo il sole e tutti quelli che sono...
0: O yoga!
1: È un film, Armageddon, quando c'è Harry Stamper che gioca a golf su una piattaforma petrolifera e grida salutate il sole!
0: Che è una frase molto da yoghini. I yoghini che sono quelli di, che appunto fanno, fanno... No, no, no, yoghina, quella lì è appunto un po'... Un po' piazzata.
1: Un po'.
0: Cioè, gli yoghini sono quelli che praticamente fanno yoga. E loro all'inizio della loro ora di sessione, allora io lo dico da ignorante in materia, parlo per ciò che ho visto, salutano il sole.
1: Chi, quelli che fanno yoga?
0: Sì.
1: Si svegliano la mattina e salutano il sole.
0: No, no, che ti svegli a prima finestra, il sole.
1: Ma
0: no,
1: così. Io una volta
0: c'è
1: sono
0: un processo.
1: Andato... Adesso ti racconto una cosa.
0: Vai.
1: Sono andato a fare colazione in City Life, qua a zona di Milano, una volta. C'è un parco. Te lo giuro.
0: Aspetta, ma posta o pre-Santiago?
1: No, pre-Santiago.
0: Ah, che strano.
1: Pre-Santiago.
0: Posta, ma aspetto di tutto. Però.
1: Ho trovato su questo prato, ma te lo giuro, almeno 200 persone che facevano questa seduta di yoga, di sveglio muscolare, chiamala un po' come vuoi.
0: Li fanno da quelle parti, è un po' quel fare newyorkese. È una roba un po' newyorkese, cioè da quelle parti lì sono abituati che la mattina comunque si svegliano, prendono il materassino, vanno a Central Park, salutano il sole, la statua di Achico,
1: ecco,
0: e fanno ste robe
1: a Milano
0: qua.
1: Lo fanno a City Life, lo fanno, giuro, l'ho visto con i miei occhi, non volevo crederci, ma perché è una cosa così lontana dalla mia natura che io accetto e apprezzo tutti quelli che lo fanno, però non la concepisco, mettiamola così.
0: Beh, pensa che se solo tu avessi fatto una storia in quel momento sarebbe venuto fuori il putiferio.
1: Avrei perso 60.000 followers come quando in montagna avevo fatto quella storia delle mucche.
0: Ne avresti sì, però ne avresti guadagnati tanti altri, perché te hai sta roba qua, capito?
1: Delle perdi ma prendi.
0: Esatto. Però pian piano assomigliano sempre di più a te. Questa è una cosa di cui andare orgogliosi.
1: Oddio, non lo so. Enjoy the music.

0: Palma, Anita e Mischilla, Fred Palma, che comunque ci ha abituato a questo salsa e merengue incredibile, devo dire, sembra essere un po' al festival latino.
1: Vedo l'ora sia il 2027 per la nuova canzone estiva.
0: Esatto, perché poi lui come Alvaro Soler sono personaggi che durante l'estate si danno veramente alla grande.
1: Io sono fermo ancora a Mira Sofia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
21: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
22: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
21: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
22: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: canzone che ti fa stare bene, che arriva di gran carriera, come accade ogni ora qui su Area 101.
1: Evviva le donne!
0: Esaccio.
1: Evviva il bombino!
0: Sentiamo!
2: Ciao, sono Lorenzo. Volevo chiedervi se potevate mettere Luna di Gianni Togni.
0: Certo, Laurence, te la mettiamo, Luna e Gianni Togni.
1: Ci siamo noi per impedirti di ascoltare questa canzone.
0: E allora guardiamo il mondo da un oblò, così come faceva Gianni Togni mentre cantava Luna, e la cantiamo tutti quanti insieme.
1: Si annoiava anche un po', però.
0: Si annoiava. Si annoia un po', ci sta alla fine. Luna!

0: Sound, Gianni Togni qui su R101, canzone che ti fa stare bene, di quelle un po' indimenticabili che hanno anche insignito determinati artisti che le riconosci solo e unicamente magari per determinati pezzi, come Gianni Togni con questa,
1: che comunque penso che abbia guadagnato abbastanza.
0: Ferradini con Teorema, cioè magari sono persone, personaggi, cantautori che hanno fatto anche altro, però sono stati talmente forti su quel pezzo lì.
1: Basta imbroccarne una, guarda, basta imbroccarne una, come quello che ha fatto Baby Shark, è miliardario quello lì.
0: Sì, un po' come quell'altro,
1: Baby Shark
0: Gagna Style,
1: è miliardario, capito? Sì. Gagna Style, un ballettino un po' così, un po' da disagiato, tac, miliardario, capite?
0: Anche lui.
1: Noi siamo qua a lavorare, a parlare, ma dai, ma dobbiamo inventarci qualcosa anche noi.
0: Tra l'altro
1: adesso
0: lui
1: ha inventato qualcosa, mi sono rotto le balle di lavorare.
0: Viene fuori dalle botole, cioè non come i ratti.
1: Sì, sì, lo so,
0: cioè
1: salta
0: nel senso,
1: fuori.
0: Salta praticamente fuori e comincia a fare quel balletto da disagiato.
1: Ha fatto la stessa cosa Billie Eilish, non l'ha cagata nessuno. Nessuno l'ha cagata, giuro, non aspettavo, ho visto un video.
0: Scusa.
1: Non l'ha acclamata nessuno.
0: Ma cantando Gangnam Style.
1: Ma no, è una sua, però ha fatto quell'ingresso in scena lì, che l'aveva fatto anche Michael Jackson, l'aveva fatto.
0: L'ha fatto Michael Jackson, esatto. E poi tutti gli altri ragazzi.
1: Dietro.
0: Ma dietro a passi lunghi. Dai. Cioè, Luis Capaldi, allora, lui non l'ha fatto.
1: Una funzione, Andiamo in pace con questa canzone.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: mamma mia, ma che sarà?
1: Una costiera amalfitana, non da puoi portare a Milano.
0: Potrei andare avanti ore comunque a cantarla. Nino D'Angelo merita comunque un plauso. Cioè, lui per me resta comunque un
1: ma non l'abbiamo avuto ospite?
0: Mai. No.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari, 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei, convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah, Naim Qassem, i negoziati portano solo vergogna, umiliazioni e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Kronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Noi siamo pronti a giocare.
1: Tra poco. Tra poco giocheremo. Fabio De Vio, il Musazzi, Bonazzi di R101, Paridaus e tantissima musica straordinaria.
0: È vero, è vero. Come ogni ora qui su R101 ci lasciamo andare a della musica incredibile.
1: La
0: soprattutto
1: camicia.
0: Un inno all'estate.
1: La camicia.
0: È la camicia. È la camicia. È quella lì. Va bene, dai, se avete voglia di giocare con noi, mi raccomando, armatevi di uno smartphone. Noi mettiamo
1: Juanes, la camicia nera.

0: Juanes, qui su R101 alle 12:05. Abbiamo deciso di dedicare per queste due settimane a venire, appunto, l'ultima ora che trascorriamo insieme interamente al gioco.
1: Al gioco. Faremo due manche di due giochi diversi. La prima manche è cartonage, la seconda trombage.
0: Esatto.
1: La prima cartonage.
0: Che gioco è?
1: Un gioco semplicissimo. Noi vi faremo sentire l'inizio, l'intro di una canzone, di la sigla di un cartone animato in serie. E voi dovrete dirci il titolo del cartone.
0: Guarda, una spruzzatina.
1: Sentiamo. Ma è così.
0: A parte che... Magari un leggerino in più. Leggerino in più? Basta.
1: Ma è difficile.
0: Ah.
1: Ma è difficile. Beh, è facile per voi che siete nati nel 400.
0: Ho capito, dire. Come gli ascoltatori.
1: Questo è, sì, sì. Allora, se avete l'età di Gino Cervi, allora è facile che voi... No, Gino Bremieri. Gino Bremieri potrebbe...
0: Gino Bremieri.
1: Lo guardava, lui sicuramente lo guardava questo cartone qua.
0: Io
1: sono del classe 1988, non lo conosco. Ma non solo non conosco la sigla, non conosco il cartone proprio.
0: No?
1: No.
0: Allora, quel cartone animato lì, io che sono dell'82, lo ricordo...
1: Poco,
0: ce l'ho visto qualche volta, ma...
1: Quindi, se siete nati tra la seconda metà degli anni 50, è facile che lo conosciate.
0: Va
1: Vai,
0: bene.
1: Aspettiamo.
0: Dai, dovete cercare di indovinare voi. Fatelo al 331-8090-101.
1: Perché adesso gli ascoltatori che la conoscono hanno l'amplifon. Probabilmente ho bisogno di sentirlo meglio.
0: The Color.

0: Lasciami di Pill di Giselle su R101. Ma mi sono lanciato un po' nel francese.
1: Giselle mi sa di nome spagnolo, però non mi sa di francese. Vabbè, chi se ne frega. Sono andato in fissa su Instagram a guardare i video di quelli che fanno le gare, che si prendono a schiaffi e uno dei due deve cadere. Sono straordinari, sono ipnotici.
0: Sì, sì,
1: piccola,
0: è vero.
1: Piccola parentesi personale. Stiamo giocando.
0: Il Musazzi si fa così quando è disinteressato al gioco, perché siccome questo cartone animato non gli appartiene,
1: non è vero. I fatti miei li faccio sempre post, cioè quando sono in onda. Detto ciò, stiamo giocando a Dove mi ricordo. Sentiamo il pezzettino del cartone animato da indovinare. Bellissimo, straordinario. Sentiamo voi.
2: Sicuramente Chobi.
1: No, voce troppo giovane, non lo conosce.
2: La sigla del cartone animato è Quasi Magia Johnny.
0: No,
1: Quasi Magia Johnny è riconoscibilissima.
0: Ma tu sai che quando guardavo Quasi Magia Johnny tutti erano innamorati di Sabrina.
1: Quasi Magia.
0: A me piaceva Tinetta.
1: A me piaceva Tinetta. Sabrina è un due uova incredibile.
0: Io Tinetta, ho capito. La mia direzione.
1: Due uova Tegamino, Sabrina.
3: Io dico Candy Musazzi, sei tremendo con le tue battute.
1: Questa voce qua, guarda, doppia sgridata. Uno, perché ha sgridato me. Due, perché dalla voce non mi sembra proprio così di primo pelo.
0: Non indovinarla abbastanza.
1: Io ho la voce da fumatore. Lei ha la voce da una che ha l'età e non ha indovinato il cartone, ecco.
0: Va bene. Dovete comunque cercare di indovinare voi. Risentiamo al volo.
1: Straordinaria canzone, bellissima. Bisogna essere in macchina per pomparla.
0: Dopo te la metto su Spotify. Dai, c'è Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.

0: mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Possiamo dirlo che questo è il disco dell'estate, eh? A prescindere dai gusti, però è quello che più incarna il 2026.
1: Sì, sì, è quello che ascoltiamo veramente ovunque.
0: È quello più virale in assoluto. Poi vabbè, la serie di cliché, le sedie e spugne, quelle robe là, però vabbè, ci sta.
1: Non mi sento di andare oltre,
0: no.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, porta bici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: No, è mio! È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Io penso a te ogni giorno.
14: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.

0: Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zan Yuba Stank qui su R101 mentre giochiamo a Cartoonage, una sola manche perché poi dopo giocheremo ad un altro gioco.
1: Sì, adesso giocheremo subito dopo a Trombage, ma prima andiamo a chiudere questa manche di Cartoonage, sentiamo il pezzettino del cartone. Che cartone è?
2: Musazzi, è Capitan Harlock.
1: È Capitan Harlock The Live?
0: No, non è Capitan Harlock. No.
2: Capitan Harlock è stato una pettinatura pazzesca.
1: Strano mondo di Minù.
0: La signora col cucchiaino è Minù, se Minù, non ricordo male. No, non è neanche quello, ma molte persone,
1: molte,
0: e magari non solo attempate.
1: Molte davvero? Tantissime.
0: Hanno indovinato questo cartone animato che era pazzesco.
1: Le voci.
3: Carletto il principe dei mostri.
4: E Carletto anni. Principe dei mostri.
3: Carletto il principe dei mostri.
4: E Carletto il principe dei mostri.
5: Carletto principe dei mostri, bellissimo.
6: Sono il mostro Frankenstein.
1: Mai

0: sentita nella mia vita.
1: Io sono l'uomo lupo,
2: siamo mossi strani ma con molta umanità.
3: Che Carletto il principe dei mostri parlava di sto bambino che praticamente aveva tra gli amici una serie di mostri,
0: sì.
3: E lui, Carletto, si allungava fino a 7,33 metri e lì le battute si sprecavano su
0: mai,
3: Carletto.
0: Mai, io... giuro, mai sentito questo cartone nella mia vita. Però aspetta un attimo.
3: Chi è?
0: Clac, clac.
3: Ok, mi rendo conto che poi, non avendo dormito stanotte, le sinapsi che vanno a due all'ora.
0: Stavo prendendo,
3: quindi non capivo.
0: Stavo
3: cosa...
0: prendendo la mia tromba. Perché adesso giocheremo a trombage. Io farò, ce l'ho in mano. Io farò un pezzettino con la mia tromba.
3: Il Musazzi è un po' il Fausto Papetti della Milano che conta. E quindi adesso con la sua tromba invisibile andrà a fare un pezzo,
0: sì.
3: E voi dovete indovinare che pezzo è. Se indovinano, tu. Questo, perché è una colonna sonora, possiamo dirlo?
0: Ok, è una colonna sonora, è una colonna sonora di un film.
3: Tu questo film, se indovinano, tu questo film oggi lo vedrai,
0: lo
3: come
0: vedrò,
3: premio.
0: Ma lo vedrò comunque, perché ho già voglia di vederlo. Allora, è la colonna sonora di un film, quindi dovrete dirci il titolo del film da cui è tratta. Vado?
3: Vai.
0: Fermami te del live, perché sennò io vado avanti fino alla faccio tutta.
3: Basta, vai, è già, okay.
0: Già
3: facile,
0: già
3: così,
0: facile,
3: ma sì,
0: facile.
3: Dai.
0: Che
3: cioè, andrei
0: sono...
3: avanti perché sei bravo, eh?
0: Perché adesso, per i più inesperti, questo sono io. Cioè, non è che ho davvero una tromba in mano,
3: no. No, vedi, cioè, non è che c'è il mantello di Harry Potter che non si vede sta tromba. Lo rifai un attimino al volo?
0: Certo.
3: Accorda. Ok. Basta.
0: Che film?
3: Dopo te la faccio far tutta.
0: Sì, accompagnato dalla vera, però.
3: Ovviamente.
0: Bello.
3: Dai, 331 80 90 101, che colonna sonora è?

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sapphire qui su R101, mentre stiamo giocando a Trombage. Non c'è nulla di sessuale in questo titolo, ma semplicemente il fatto che il Musazzi con la sua tromba invisibile riesca a emulare le più grandi colonne sonore del sì, pianeta.
1: Assolutamente sì, la colonna sonora del film da indovinare è questa.
0: Basta. Che cos'è?
2: C'era una volta in America.
1: No, c'era una volta in America è così, aspetta.
0: Vai.
1: Questa c'era una volta in America.
0: Bello, bello, poi.
3: Ciao, sono Mirko da Pescia. Secondo me Harry Potter.
1: O anche Harry Potter.
0: Vai.
1: Aspetta.
0: L'uso delle dita che poi riesce.
1: Questa è riposta.
0: Bravo. Hai pensato di fare un EP? Cioè, poche tracce, però.
1: Un po' come Neri per caso, però solamente con la tromba.
0: Esatto, Trombi per caso. È un titolo, tra l'altro, molto bello.
2: Il Titanic.
1: No, Titanic è.
3: Ok, basta.
0: Allora c'è anche al volo, c'è anche la nostra Antonella Cutolo.
1: Sì.
0: Anche lei si è lanciata attraverso un messaggio che mi ha mandato. Lei pensava fosse Mission.
1: No, invece non è Mission.
0: Mission com'è?
1: Mission è. No, questo qua è sempre c'è l'altro in America. Scusate, ho fatto confusione. Vabbè, niente, ci rifletto un attimo su
0: sì,
1: Mission.
0: Poi dopo lo facciamo. Però intanto indovinate voi, quella giusta la vuoi rifare al volo?
1: Sì, adesso non me la ricordo più perché ne ho fatte troppe. Quella da indovinare è. No,
0: dato, quella fatta a Palazzo
1: dai, tanto hanno indovinato 2 miliardi di persone.
0: Vabbè, posto così, dai, 331 80 90 101.

0: Fibra ed Emma insieme con la loro Antidroga, nuovo singolo qui su R101, mentre cercate di indovinare.
1: Questo non è male.
0: Questo è bello.
1: Questo è bello.
0: Cioè, si sente che c'è la mano di Fibra. Poi anche Emma, ragazzi, tira fuori sempre qualcosa di... Bravi, bravi!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
0: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
4: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
0: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
13: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101.
14: Dai, sentiamo subito chi ha richiesto cosa.
15: E ciao via. A tutti, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene Bobby Brown, You Can Play That Game. È una canzone che mi ricorda un po' l'adolescenza ed è sicuramente un disco molto estivo.
14: Bobby Brown,

0: To Can Play That Game qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, bravi, al 331 80 90 101.
1: Ma sì, andiamo a chiudere questa seconda, no, prima manche unica di Trombage. Il film, la conoscono del film da indovinare, è questa.
0: Qua te l'ho fatta chiudere perché sì, certo, è giusto.
1: Che film è?
2: Secondo me il film è Laguna Blu.
1: Laguna Blu
0: è quella lì dei ragazzi che praticamente cadevano con l'aereo.
1: Una serie era Laguna Blu. Una serie, non è un film, no? Mi sembra. No.
2: Ma vabbè, secondo me è Love Story.
1: No, Love non Story? È Love Story. Love Story, grande produzione, 1970, se non erro.
0: Gino Cervi.
1: Ma no, Love Story no.
0: Anche adesso Love mi è rimasto Story, in
1: Love Story è il film musical degli anni 70. No, non musical. Vabbè, dai, niente.
0: Gino Bromieri.
1: No, ma che film è? Che film è?
3: Per
1: dai.
3: Trombage, nuovo cinema paradiso. Ragazzi, facilissimo. Nuovo cinema paradiso.
4: Ma è nuovo cinema paradiso. Nuovo cinema paradiso.
3: Ma è nuovo cinema paradiso. È bravissimo a interpretarla.
1: Grazie, grazie. Vai, rimetti.
0: Allora,
1: pelle d'oca.
0: No, ok, oggi lo vedrai, questo è assodato.
1: Vedrò per la 600ª volta.
0: Allora, io faccio un appello, perché so che comunque ci seguono anche degli esercenti.
1: Sì.
0: Se siete nei paraggi di Palazzo Adriano, che è un comune, se non vado errato, del Palermitano in Sicilia,
1: esatto,
0: invitate il Musazzo. Lui viene lì vestito da... Come si chiama l'attore protagonista di...
1: No, non lo so. Totò.
0: Totò Cascio.
1: Totò il ragazzino.
0: Tu hai vestito la Totò Cascio lì con gli occhialini.
1: No, Palazzo Adriano, no? Perché in Palazzo Adriano è stato girato il comune della Sicilia, in cui è stato girato appunto il film Nuovo Cinema Paradiso 1988.
0: Esatto.
1: Il mio anno.
0: Esatto.
1: Solo
0: esatto.
1: Grandi capolavori nell'88.
0: Questo, perdere l'amore. Lady
1: io,
0: Gaga.
1: Io.

0: Andiamo così al termine di queste tre ore insieme, come ogni giorno fino al 14 di agosto, in questo orario un po' insolito per noi, ma speriamo vi faccia piacere ascoltarci dalle 10 alle 13.
1: Quindi ringraziamo Paride Paridaus alla regia. Adesso ci sarà
0: Aldo Paulaner
1: e Fabio De Vivo il Musazzi. Addio piacendo, domani da che ora? Dalle 10 alle 13.
0: Dalle 10 alle 13, sì. Dovete essere qui con noi su R101. Rivaldo, dai.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Una buona giornata da Mattia Venini. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, l'ultimo commovente saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Il feretro ha lasciato la chiesa tra i cori e gli applausi dei tifosi, accorsi in massa, tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten. La terra trema in Toscana, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Alcune persone sono state evacuate a scopo precauzionale. Sospesa la circolazione dei treni, per ora non ci sono segnalazioni di danni. Forti proteste a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere il porto. Tra loro anche alcuni sfollati in seguito al sisma del 31 luglio. Denunciano mancanza di acqua ed elettricità. In corso la videocall tra i ministri degli interni europei sui migranti. Piantedosi ha spiegato che la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Per affrontare l'emergenza dobbiamo agire come un blocco unito e fermare le partenze all'origine. Oggi il Consiglio dei Ministri decide sulla proroga dello sconto sui carburanti in scadenza giovedì, proprio quando torna a salire il prezzo del gasolio, 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Cronos svela il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10 km in acque libere. Costretto a inseguire per gran parte della gara, l'azzurro è riuscito a risalire dall'ottava posizione, sfiorando una clamorosa medaglia, oro al tedesco Welbrock. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: E dopo i Bonazzi, eccoci qua, belli pronti, anche belli felici, come dice Rebecca Staffelli, con la family di R101, con me, Aldo Paolini, con Claudio Randone in regia e appunto voi, la family di R101, in questo pomeriggio, in questo martedì 4 di agosto. Come va, come state, dove siete, cosa fate, da dove ci ascoltate? Anche questo ci rende così un po' più curiosi. Noi siamo pronti a donarvi dell'ottima musica, in questo caso chiamiamo lei, si chiama Pink con Blow.

0: One Last Kiss nel pomeriggio di R101, 13 e 6 minuti, siamo ancora in pausa pranzo, quindi grazie per così magari mangiucchiare qualcosina, fare la vostra pausa, essere in nostra compagnia. Buona pausa a tutti ovviamente, buona pausa pranzo, come va, che succede? Parliamo subito di piatti, di cucina, perché c'è uno sfogo di un noto chef di una nota trattoria. Lo chef adesso lo diciamo, la trattoria no, di una nota trattoria di Milano, lui si chiama Diego Rossi, questo chef si è un po' sfogato dicendo che basta vedere clienti arrivare nel mio ristorante e fanno la foto al piatto, la postano e poi non si godono il piatto, cioè vengono lì solo per, come dicono i giovani, flexare, cioè mettersi in mostra, no? Far vedere. Flexare mi piace, è un verbo da to flex ovviamente. Comunque, voi che siete ragazzi? Cioè, di quale schieramento fate parte? Siete quelli che anche voi magari cucinate a casa e fate la foto del piatto del vostro manicaretto quella volta che esce bene e la flexate e la mostrate sui social o anche al ristorante per farvi vedere che insomma avete uno stile di vita un po' high, che magari poi andate una volta al mese al ristorante o neanche quella. Come siete messi? Cosa ne pensate? Vogliamo sapere la vostra al 331 80 90 101 e mentre ci scrivete o magari ci mandate meglio un bel messaggio vocale, ci ascoltiamo Olly con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

featuring 54 Ultra con Talk to You qui su R101 nel nostro pomeriggio, nella nostra pausa pranzo. Ancora buon appetito a tutti, con me Aldo Paolini, parlando di piatti da postare. Piatti da postare: un noto chef milanese si è lamentato che la gente va nel suo ristorante, non gode del piatto, non gode del momento, ma deve fare la foto, postarla, mettere il coso, mettere il filtro, la rava, la fava, insomma tutto quanto. Quindi abbiamo chiesto un po' a voi che fate, postate varie foto, siete di quelli che postate le foto, cosa fate di questo mondo? Allora, hanno scritto vari messaggi: io sono quella che viene interrotta mentre sta iniziando a mangiare perché l'amica deve flexare entrambi i piatti, vero? Anche a me questa cosa succede, anche io ho un'amica che no, fermo, non mangiare perché devo fare la foto e tu stai morendo di fame, dai, muoviti, c'è quella cosa, ce l'ho anch'io. Poi c'è il recente uno: mai postato nulla, se prima di mangiare devo fare la foto mi si raffredda tutto, il mio stomaco non aspetta Instagram, infatti è quello che appunto stiamo dicendo noi in questo momento. Ciao R101, io posto solo quando sono in vacanza, a casa mangio uguale da 20 anni, non credo interessa a nessuno la mia cotoletta o il mio riso bollito. Quindi a me piace tantissimo il riso bollito e lo posterei subito, solo per far vedere quanto è buono. Riso bollito, olio e grana, vabbè, cioè siamo già nella, per me quello è un piatto stellato da 4 stelle Michelin. Va bene, aspettiamo la vostra idea, perché postate, non postate, fate le foto, siete quelli maniaci proprio dei social network per quanto riguarda i piatti. Fateci sapere al 331 80 90 101. È già pronta lei, si chiama Taylor Swift con Opalite. I had a

0: La pausa pranzo insieme a R101, insieme in questo caso anche a Taylor Swift con la sua Opalite. Tra pochissimo leggeremo e ascolteremo i vostri messaggi inerenti proprio a questi piatti che vengono postati.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 €. Scopri di più su Conad.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Monster durante la vostra pausa pranzo in compagnia chiaramente di Re101, con me Aldo Paolini e con questi piatti che vengono postati, fotografati, insomma. Qualcuno addirittura scrive un messaggio che non trovo in questo momento, che dice insomma, faccio le foto al piatto e li tengo lì nel telefonino, giustamente, quelli che fa lei ovviamente, questa persona. Poi sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, dipende, a volte sì, a volte no. Ad esempio domenica sono uscita a mangiare la pizza, aveva un bel aspetto e l'ho postata. Ovviamente la foto l'ho fatta prima, però l'ho postata tranquillamente dopo cena. Bacioni,
0: ma soprattutto poi cosa commenta la gente? Quella che pizza, cioè, quali sono i commenti poi sotto alle varie foto? Poi ancora.
2: Ciao, era 101, sono Fabrizio da Biella. Guarda, no, io non ho mai postato niente, in quanto quando vado fuori a cena con la famiglia mi godo la cena e basta. Sicuramente condivido le fotografie dei piatti costruiti in casa con mia figlia, perché è un po' una bagarre, chi fa questo, chi fa quello, soprattutto con il suo fidanzato, che è un pochettino più bravo di lei.
0: Ah, è più bravo. Pensavo dicessi il suo fidanzato è più bravo di me, e lì scattava la gara col fidanzato della figlia. Quindi insomma, bene o male, forse i piatti che facciamo noi in casa hanno un senso tenerli sul nostro telefonino, sullo smartphone, per avere un ricordo. Però insomma, quello dei ristoranti, o comunque anche postare i nostri piatti, anche lì tutto un altro mondo. Mi piacerebbe davvero sapere i commenti. Io non ho mai postato foto di piatti, non penso che la gente interessi che mangio, però così magari, e non cucino, quindi per quello anche. Questa è un'altra cosa. Aspettiamo la vostra idea, il vostro pensiero qui su R100.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Yeah!

0: Play insieme ai BTS con My Universe nel pomeriggio di R101, 13.35. Buona pausa a pranzo a tutti con me, Aldo Paolini, parlando di piatti da postare, da fotografare, da mettere nei social network e così far vedere a tutti come sei bravo in cucina, o perché no, anche in questo caso, come ha detto anche lo chef milanese, lui si chiama, ce l'ho, attenzione, Diego Rossi, eccolo qua. Diego Rossi ha detto appunto: le persone vengono nel mio locale e pensano a fare le foto e non a gustarsi il piatto e il momento. Sentiamo cosa ne pensate.
1: Roberto da Bolzano, ma è possibile che oggi la gente abbia bisogno dell'approvazione altrui anche se va in bagno? Ma bagnatevi sta pasta, bagnatevi sto piatto e godetevelo e non postate niente, ma basta. E oui oui, sì, ma viva la cucina italiana gustata in santa pace.
0: Gustate in santa pace senza postare nulla. Poi
2: io quando vado a mangiare fuori raramente posto qualche piatto, preferisco sì. tenere per me tutto quello che faccio, compreso i cibi che mangio.
0: Certo, quindi fai le foto come un ricordo a tenere sullo smartphone. Ok, perfetto, aspettiamo il vostro pensiero al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Achille Lauro con La città degli angeli qui su R101. Ancora qualche istante, toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Sceglietela ora in questo momento al 331 80 90 101.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
3: Tutto è possibile. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Non piace solo a voi, piace anche a noi questo momento, perché voi scegliete la canzone e capire un po' dove andate con i ricordi, davanti con il passato, insomma anche nel presente, perché no, con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete appunto al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Ciao, sono Laura e la canzone che mi fa stare bene è Padre e Madre di Cesare Cremonini e la dedico alla mia responsabile che vuole farsi chiamare onorevole. Ciao a tutti.

0: Grazie Laura per questo momento. Cesare Cremonini, Padre e Madre qui su R101, nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiederla, meglio se fosse quella estiva, la canzone estiva che ti fa stare bene. Sceglietela anche attraverso il nostro sito r101.it e poi soprattutto nel vostro messaggio vocale motivate la vostra scelta, così avete la corsia preferenziale passato un po' davanti a tutti, ma comunque ogni richiesta verrà esaudita. Chiudiamo il momento dedicato al fatto di postare i piatti per lo sfogo del chef milanese Diego Rossi, che ha detto basta entrare nel mio ristorante e fare la foto dei piatti e non godersi il momento e il piatto stesso. Voi cosa ne pensate? Sentiamo.
1: Ciao, sono Nadia. Io fotografo sempre i piatti, sia quelli che faccio in casa che quelli che vado a mangiare al ristorante, però li posto solo sul gruppo di famiglia perché ho due figli che anche loro piace cucinare, le mie nuore anche, quindi ci scambiamo consigli, ci scambiamo piatti noi, solo noi in famiglia. Io non posto niente per gli altri, è una cosa solo nostra e ci piace. E comunque quando uno scopre un piatto nuovo o qualcosa di nuovo ce lo mandiamo tramite WhatsApp.
0: Giusto ragazzi, così si cresce insieme, no? Guarda questo piatto come è impiattato, anche l'impiattamento è fondamentale, e che ingredienti ci sono, e uno nel gruppo di chef allarga la sua conoscenza, quindi la trovo una cosa buona e giusta. Pronti adesso con Michael Jackson, Justin Timberlake insieme con Lover Never Felt So Good.

Enjoy the music.

0: Flamenco Paranoia nel pomeriggio di R101. Ormai sarà finita anche un po' la pausa pranzo, credo. Manca pochissimo alle 2, insomma, per chi sta ancora mangiando, grazie. Salutiamo anche coloro i quali ci stanno seguendo dal canale 67 del digitale terrestre. Così salutiamo un po' tutta la family di R101. Pronti adesso con un'altra parte della nostra famiglia, ovvero la redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La video call dei ministri degli interni europei sui migranti con Piantedosi, che ha chiarito che la chiusura delle frontiere con la Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Bisogna fermare le partenze all'origine. Il governo pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare ai confini. In Medio Oriente gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito l'aeroporto saudita di Nairan, un attacco mirato compiuto con un drone lanciato in risposta a una presunta violazione dello spazio aereo yemenita da parte di alcuni velivoli arabi. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. È stato ritrovato stamattina dai sommozzatori nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando si gettò da una barca senza riemergere. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, mentre la circolazione dei treni è stata sospesa. Il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. In migliaia stamattina la Basilica di Sant'Ambrogio di Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten, tifosi accorsi in massa per dedicare al campione il suo coro. C'è solo il capitano. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Di R101 continua dopo l'informazione. Eccoci qua con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Salutiamo una categoria molto importante per tutti i paesi, non solo per il nostro, ovvero i lavoratori, che sono tanti quelli magari al mare, in montagna o a casa, giustamente in vacanza, però tanti che stanno lavorando. Quindi grazie a voi che ci ascoltate nel vostro furgone, in macchina, ovunque voi siate, anche i bar collegati con il canale 67 digitale terrestre. Pronti adesso con Sia, Cheap Thrills.

Girls, lei e Sia nel pomeriggio di R101. Ancora grazie per averci scelto con me, Aldo Paolini, e con una voglia di freschezza, ok? Freschezza, ma anche di musica. Freschezza e musica insieme spesso vanno volentieri, no? Di pari passo. Per esempio, immaginiamo tutti gli stabilimenti balneari che stanno trasmettendo la nostra radio, magari con la televisione, con il canale 67 del digitale terrestre, magari con la radio semplice, con gli altoparlanti. Quindi salutiamo tutti i vari bagnanti, amici collegati in vario modo anche mentre bevono un caffè. Ma attenzione, perché qualcuno ha deciso a Torino di filmare un musicista, un sassofonista, mentre suonava pucciato bene nel fiume, e quindi è un bel momento, una performance fatta nel cuore del Po torinese, e è ripreso da questa guida ambientale che si chiama Alberto Sacchero, e lui è impegnato appunto per la valorizzazione di questo bel fiume che si chiama Po, se conoscete appunto. Dovrebbe essere quello come l'elementare, il fiume più lungo d'Italia è il Po, va bene. E quindi insomma, perché questa cosa? Noi andiamo così a pescare, a parte bello il fatto di poter vedere una persona che si esibisce tra l'altro sotto il ponte Isabella d'Aragona, quindi con anche una specie di cassa di risonanza, perché insomma sentire il video tutto da vedere per chi è appunto il web. Ma noi andiamo a chiedere a voi, family di R101, se sapete suonare uno strumento, e soprattutto se sì, ottimo, che cosa sapete suonare, ma magari cosa vorreste imparare. Per esempio, io sonicchio la chitarra, quattro accordi così, ma vorrei imparare a suonare il pianoforte per esibirmi magari così a caso nei vari aeroporti. Vorrei essere uno di quelli che va lì a suonare, ecco. Quindi chiedo a voi come siete messi in questo ambito, fateci sapere con il vostro racconto breve, mi raccomando, con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.

0: Dracula, lei è Dracula, lei è la canzone, loro sono Tame Impala e Jenny insieme qui su R101 con me Aldo Paolini raccontandocela un po' sugli strumenti che sappiamo suonare o quello che vorremmo imparare. C'è il sogno, no? Io per esempio ho detto prima vorrei imparare a suonare il pianoforte e suonare in tutti gli aeroporti, stazioni, mi piacerebbe essere uno di quelli che allieta le persone mentre attendono. Sentiamo voi.
1: Ciao, io sono Ettore da Bologna. Io Ciao. Suono il clarinetto, il pianoforte e il bandolino. Tutti e tre non bene. E infatti sì. A me piacerebbe tanto saper suonare meglio il pianoforte, ma soprattutto avere memoria, perché non ho memoria assolutamente. E quindi quando trovo un pianoforte in giro io non ci siedo sopra a suonare, perché non mi ricordo neanche 20 battute di un pezzo. Strumento in più che mi piacerebbe suonare è la batteria, perché io non vado teco, tendo tendenzialmente sempre ad accelerare, invece la batteria ha bisogno di una persona che senta il ritmo perfettamente. Sì. Ma credo che imparandola a suonare non considererei questo difetto.
0: Ok, quindi giustamente lì ci vuole la batteria, ragazzi, se uno non tiene il tempo manda fuori tutti, quindi il batterista è fondamentale. Quindi abbiamo sentito un amico polistrumentista, questa cosa è ottima, magari ce ne sono anche altre all'ascolto di R101. Dai, vogliamo sapere lo strumento che vorreste imparare a suonare e dove vi esibireste, così giusto per sapere un po' il vostro racconto. Sabrina Carpenter ora con Tears.

Sabrina Carpenter con la sua Tears. Questa è R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo parlando di cosa vorreste imparare a suonare. Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 331 80 90 101.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Io penso a te ogni giorno.
12: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
13: Ho fatto un sogno.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
16: È buonissima.
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Can't
20: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ma cosa volete dire a questa radio R101? George Michael qui insieme con Somebody to Love, una canzone che sicuramente penso che almeno l'80% degli ascoltatori di R101 avranno alzato almeno di 4-5 tacche il volume della propria radio o autoradio, perché no. Grazie ovviamente per essere collegati con noi, con me anche Aldo Paolini. Stiamo parlando di imparare, cosa vorresti imparare a suonare come strumenti musicali. Siamo partiti da questo Alberto Sacchero, filmmaker, che ha voluto filmare un saxofonista che nuotava nel Po a Torino e si è messo a suonare.

0: Il sax, così da per incentivare la gente a così salvare il fiume, salvaguardarlo, magari nuotarci dentro con le massime precauzioni, ovviamente. Ma noi siamo arrivati sul discorso strumenti musicali. Sentiamo.
1: Ciao, sono Paola, io suono il pianoforte. Sì. E tento di suonare il violino. No, ho fatto un corso per diversi anni, ma diciamo che il violino non va tanto bene. È veramente uno strumento molto complesso. Invece il pianoforte, devo dire che me la cavo abbastanza bene, tenendo conto che il mio papà era diplomato in conservatorio e ormai non c'è più. Mio papà però penso che se mi ascolta da lassù si tappa le orecchie. Comunque sì, pianoforte, dai, me la cavo.
0: Me la cavo, vedi cosa vuol dire l'immortalità? È questa cosa qua, cioè tuo papà è dentro di te e suona il pianoforte e un po' anche il violino. E quindi insomma, conservatorio, complimenti Daddy che hai trasmesso la passione per la musica. Io pensavo di sentire poi tra l'altro qui su R101 molti chitarristi, perché insomma la chitarra dovrebbe essere lo strumento che va per la maggiore, almeno credo. Invece qua violino, pianoforte, ci manca l'oboe... Ci mancano varie oboe e altre cose, insomma, bene o male. Aspettiamo voi strumentisti, cosa vorreste imparare, in cosa vorreste anche migliorare, come il caso appunto della nostra amica che vorrebbe imparare meglio a suonare il violino. Beh, noi aspettiamo i vostri messaggi con la vostra voce unica al mondo, lo ricordiamo, che andrà in diretta qui su R101, 331 80 90 101, insieme a te allora con My Type.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: con tutta Gold, questo è il pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando e con cosa vorreste imparare a suonare come strumento musicale, cosa sapete suonare, cosa fate, insomma, sentiamo.
1: Ciao, sono Giacomo. Allora, io suono la batteria, poi durante il Covid avevo lì una eco di mio padre, una chitarra acustica, praticamente sì. Da solo mi sono messo a strimpellare praticamente ora tutte le canzoni da falò, diciamo che riesco a fare con la chitarra. Però mi piacerebbe imparare invece il basso. Basso secondo me è una gran figata. Va bene, bella raga, ciao!
0: Ciao amico, grazie. Beh, il basso è bellissimo da imparare ovviamente, e la chitarra da falò c'è sempre il classico momento del sì, suoni al falò, ma poi no, è il classico, tutti si imboscano o vanno via, vanno a casa e tu rimani lì davanti al falò, ma è un momento bello anche quello ancestrale, no? L'uomo che guarda il fuoco e strimpella. Poi
2: ciao ragazzi, io sono Marco da Biella, io suonavo fino all'anno scorso il tamburo africano, chiamato anche come djembe, facendo ritmica principalmente malinche del Burkina Faso, e mi piacerebbe continuare, ma purtroppo non ho più l'opportunità. Vediamo in futuro. Bella ragazzi, buona estate a tutti e buona giornata. Un abbraccio.
0: Anche a te, ma che gente frizzante c'è ragazzi che ascolta R101, frizzantina, energetica, sono tutti artisti, piace questa cosa, vedi la family di R101, è piena di arte. Siamo pronti anche con la grande musica sempre, aspettiamo ancora i vostri messaggi però, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Cambiando por el mundo, Karol G e Manu Chao su R101. Volete scegliere la prossima canzone? È il vostro turno, la canzone che ti fa stare bene. Questo è il numero 331 80 90 101.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredi

0: Amiconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Amiconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su McDonald's.it.

0: radio che ti fa stare bene, R101, c'è la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete sempre al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: La canzone che mi fa star bene è My Favorite Game di The Cardigans.

0: Favorite Game con i punti Cardigans era il 1998, grazie al nostro amico per averla richiesta, con la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederla al 331 80 90 101 e se potete motivate la vostra scelta, così la family di R101 può cantarla così a squarciagola, sapendo il perché la si canta tutti insieme. Dobbiamo fare squadra sempre e comunque. Ora stiamo parlando ancora di cosa vorresti imparare come strumento musicale. Sentiamo.
1: Mi chiamo Elisa, a me piacerebbe tantissimo imparare a suonare il violino, mi piacerebbe tanto esibirmi come artista di strada e in tutte le città del mondo. Il pezzo che suonerei sicuramente ogni giorno è L'inverno di Vivaldi, che mi fa impazzire. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Anche a te, bellissimo ragazzi. Quando si vedono un po' gli artisti di strada, verrebbe quasi, a parte che hanno appunto il loro basket, il loro insomma, contenitori, magari anche della chitarra stessa, del vero strumento per i soldi, ma sarebbe veramente da premiare comunque per diffondere la musica nel mondo, e quindi è una cosa stupenda. Poi ancora.
2: Sono Raffaele da Firenze, io ho suonato 2 anni al conservatorio, poi non mi hanno aperto e sono venuto via. Ciao!
0: Ciao amico da Firenze, e questo era l'audio del citofono del conservatorio. Hai suonato per 2 anni, grandi, non t'hanno aperto? Peccato, perché sei un artista anche tu ed R101 è piena di artisti. Club Dog, Giuliano Palma.

0: Black and Cremon insieme a Serena Brancale con The Colors, la loro Partenope, una bella collaborazione questa. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dalla Francia grazie all'app di R101, ci serve un assist pazzesco, scaricate l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone, fatelo così almeno siamo in vacanza con voi. Siamo pronti ad ascoltare le news, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È stato ritrovato stamattina nel lago di Vico, Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando, mentre si trovava in barca con la moglie, si era lanciato in acqua senza riemergere. La causa del decesso, probabilmente un malore causato dallo shock termico. C'è solo il capitano, in migliaia stamattina ai funerali di Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano, morto giovedì a 66 anni. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, per l'ultimo saluto, tantissimi tifosi, autorità ed ex compagni, da Maldini a Van Basten. Conclusa la video call dei ministri degli interni europei sui migranti, il vertice ha riconosciuto che nessuno da Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale. Intanto il governo italiano pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Tragedia al largo delle Baleari, 17 persone morte mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, nessun danno alla torre. Sospesa la circolazione dei treni, il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. Forti proteste a Pozzuoli, nel Napoletano, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere e a bloccare il porto. Tra loro anche alcuni dei circa 300 sfollati in seguito al sisma del 31 luglio denunciano mancanza di acqua ed elettricità. Il taglio dei costi dei carburanti torna oggi in Consiglio dei Ministri in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi prevista giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Minuti dopo le 15 qui su R101, ringraziamo Mattia Venini per le breaking news di TGCom 24. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia. Come va? Come state? Dove siete a quest'ora? Buon lavoro a tutti, buona pausa a tutti, per chi magari si trova in vacanza e anche quelli che stanno passeggiando ascoltando nelle cuffiette R101. Grazie per tenerci con voi. Adesso è pronto lui, ultimo con i tuoi particolari.

La voce di Ultimo con i tuoi particolari nel pomeriggio di R101, 15 e 6 minuti, grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, come c'è Claudio Randone, andiamo in Thailandia perché la Thailandia ci serve un assist pazzesco. Allora, in Thailandia spesso e volentieri le persone buddiste per motivi religiosi fa un, diciamo così, un periodo del Khao Phansa, così viene chiamato, ovvero vanno a una specie di ritiro quaresimale dove fanno 3 mesi senza alcol, si chiudono in un tempio e pare sia appunto un voto che cambia le vite una volta usciti da questi 3 mesi. E la Thailandia serve un assist perché in tanti intraprendono anche il momento di pausa estiva, per chi chiaramente ha magari più tempo di una settimana, 2-3 settimane, ma bastano anche quelle, basta anche una settimana, perché dura anche fare una settimana di rinuncia senza un qualcosa, per cambiare passo anche per il dopo vacanza. E tanti offrono appunto questi momenti di ritiro, chiamiamolo così, ritiro spirituale o ritiro in generale, dalle varie sostanze. Magari qualcuno lo fa col silenzio, qualcuno lo fa senza alcol, insomma ci sono varie dimensioni. Voi amici, qual è la cosa a cui rinuncereste? Per esempio, qua si fa 3 mesi senza alcol, magari riuscireste a fare una settimana, 2-3 settimane senza che cosa? Sarebbe un'impresa per voi senza che cosa? Vogliamo sapere cosa vi tormenta. C'è qualcosa che vi tormenta e dici: ah, io questa cosa vorrei tanto rinunciarci per tot periodo. Per quanto tempo rinuncereste a questo? Aspettiamo il vostro racconto breve, mi raccomando, via messaggio vocale al 331 80 90 101. We were good.

0: Ozzy in arte Gaia, questa cantautrice italo-brasiliana che insomma fa sempre sognare, molto brava e siamo contenti anche di averla qui su R101. Gaia con Bossa Nostra, qui stiamo parlando di momenti, ecco, vacanze dove uno può staccarsi da qualcosa che magari uno è abbastanza dipendente, no? Siamo partiti dalla Thailandia, che dove fanno per motivi religiosi 3 mesi senza alcol, si chiama Kao Fanza, questo momento quaresimale buddista, ma in tanti stanno facendo delle vacanze anche di una settimana, anche di pochi giorni, dove si disintossica da qualcosa. Qual è la vostra cosa dove dovreste disintossicarvi? Sentiamo.
1: Io sto rinunciando ben volentieri da settimane ai social e sto da Dio, perché quando diventi dipendente poi non esci più e sto benissimo. Ciao R101.
0: Ciao, quindi disintossicarsi dai social, ottimo, ancora.
2: Ciao, sono Ivan da Bordighera, io ho eliminato i social, ho ricominciato a vivere.
0: Ho eliminato i social e ho ricominciato a vivere, buona anche questa. Dico no ai social, va bene, poi.
3: Ciao Aldo, grande, guarda, io ho a colpo sicuro, guarda, sicuramente rinuncerei 1 mese, 2, ma fai anche 3, guarda. Sono sicuro, senza lavorare, quello sicuramente, non vedere più certi colleghi, proprio rinuncerei alla grande.
0: Quindi niente lavori, via colleghi, così avere un po' di soldi da parte potrebbe essere cosa buona e giusta, magari, però insomma, magari si cambia lavoro, potrebbe essere una cosa anche pensata quella, insomma, si va da un'altra parte. Va bene, aspettiamo la vostra, cosa dovreste disintossicarvi, da cosa dovreste disintossicarvi per fare una bella vacanza. 331 80 90 101, arriva Benson Boone, Mr. Electric Blue.

0: Jason Boone con Mr. Electric Blue qui su R101. Per disintossicarsi, amici, quale vacanza fareste senza che cosa? 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Io penso a te ogni giorno.
13: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
14: Ho fatto un sogno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.9.

0: Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi superiori ai 31-32 gradi e punte di 38 al nord, 39-40 nell'entroterra del centro-sud delle isole maggiori. Venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Il grande, grandissimo Vasco Rossi con la sua Un Senso qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che magari ti fa fare appunto qualche domanda, come in questo caso insieme a Vasco Rossi. Abbiamo un senso, non c'è, fa niente, c'è un bel vento e noi ce la stiamo viaggiando con delle vacanze dove cerchiamo di disintossicarci. Da che cosa, secondo voi, di cosa avresti bisogno da disintossicarvi? Sentiamo.

0: Ciao Aldo, io per una settimana mi disintossicherei volentieri dal telefonino
1: Sì.
0: e per vedere poi i risultati, effettivamente magari vivere in modo più intenso tutto quello che si vive normalmente, però attraverso o diciamo con tutte queste influenze che appunto abbiamo attraverso i telefonini, i social, eccetera, eccetera. Grazie, ciao.
1: Grazie a te, ciao, anche perché appunto il nostro smartphone è una porta verso mille cose, anche i pagamenti, le robe, senza siamo perduti. Chissà veramente senza telefonino cosa faremmo, cosa diventeremo, magari appunto è un tornare indietro nel tempo che non farebbe neanche male, sarebbe un andare avanti. Poi ancora.
2: Io soffro di una forma di masochismo dovuta allo stress e ogni anno quando vado in vacanza cerco di fare almeno 2 settimane senza cedere in questa cosa. Alcune volte riesco, alcune volte no, ma ne esco sicuramente mentalmente molto molto più stabile, anche fisicamente ovviamente.
1: Mentalmente e fisicamente più stabile. Grazie alla nostra amica. Voi da cosa vorreste disintossicarvi? Fareste una vacanza di una settimana, due, tre, il tempo che avete, senza che cosa? Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101. È pronto lui, Shawn Mendes con Stitches.
3: I thought that I've been hurt before.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: tu tieni buona punteria, ovvero tu tieni una buona mira. Shakira e Cardi B qui su R101 con me, Aldo Paolini, e con queste vacanze per disintossicarsi da cosa? In cosa fareste tipo un momento di ritiro quasi spirituale, senza che cosa? Per una settimana, due, tre, il tempo che avete, sentiamo.
1: Ciao, sono Patrizia. Io mi vorrei disintossicare, vabbè, della tecnologia in generale, televisione, sì. Sì. Cellulare, computer, quindi basta notiziari, basta, tanto le notizie negative arrivano sempre, e dalla carta di credito e dai bancomat, proprio anche quello, staccarmi da queste fonti di sperpero.
0: Di sperpero e di stress, va bene, poi ancora.
2: Per me andare in vacanza significa disintossicarmi dalle montagne che io non sopporto, quindi per me la vacanza è pianura, mare, acqua. E we wa.
0: E we wa. Acqua, bellissimo, forse acqua, vuoi andare al mare? Bene, abiterà ovviamente in montagna. Poi ancora.
3: Io mi disintossico anche due settimane, tre settimane, da mariti, figli, città. Ah, che bello.
0: È vero, perché purtroppo voi donne siete il perno delle famiglie, quindi mamma ogni secondo, oppure anche moglie è un continuo, cioè sei il perno della casa, quindi sei il perno di tutto praticamente. È così, donne, avete una responsabilità molto forte, una responsabilità che così vi tocca. Grazie per questo momento, grazie per averci raccontato un po' da cosa vorreste un po' disintossicarvi. Siamo pronti adesso a fare un buon vento insieme a Giovanotti ed Alfa.
4: Ed è un po' di

0: A Giovanotti insieme, buon vento a tutti collegati con R101. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con questo numero 331 80 90 101.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: La canzone che ti fa stare bene in realtà è in questo momento quello giusto, alle 15.44 nella radio che ti fa stare bene, R101, la scegliete voi, 331 80 90 101 come ha fatto questa nostra amica.
1: Giulia, per la canzone che ci fa star bene mi piacerebbe ascoltare Holiday Rap di MC Mike RG e DJ Sven.

0: MC Michael G e DJ Sven con Holiday Rap qui su R101, grazie alla nostra amica per averla richiesta con la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a chiederla al 331 80 90 101, sceglietela anche attraverso il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti tutti per voi, e motivate la vostra scelta, così la family è a conoscenza del perché cantiamo insieme a voi. Ora, visto stiamo parlando di vacanze, per disintossicarsi da qualcosa, che cosa potrebbe essere per voi? Sentiamo.
1: La vacanza è fare quello che si vuole quando si vuole, anche fare niente, soprattutto è vacanza.
0: La vacanza è fare niente, che è un concetto veramente quasi da meditazione. È difficilissimo tenere la mente, che è una scimmia impazzita ferma. Va bene, grazie per questo momento, grazie perché abbiamo così avuto più conoscenza della family di R101. Siamo pronti con gli Imagine Dragons, Bad Liar.

0: Eccolo qui il pezzo estivo di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Un Francesco Gabbani che, oltre a essere un cantautore, è anche un po' l'istrumentista, perché si diletta a suonare ben quattro strumenti: chitarra, batteria, pianoforte e basso. Ne abbiamo parlato poco fa di cosa vorremmo imparare a suonare. In questo caso Gabbani potrebbe darci una mano in tal senso. Siamo pronti anche ad informarci. Arriva la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è entrato nell'area Schengen. Così Madrid: entrati illegalmente 72.000 migranti sul nostro territorio spagnolo, di cui 70.000 respinti, e chiede a Roma di revocare il blocco. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta a Teheran, Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. Contro il caro carburanti, al Consiglio dei Ministri la decisione sulla proroga dello sconto. Scadrà il 6 agosto. Il governo ragiona su come procedere a fronte di poche risorse. Grande l'incertezza. L'ultimo taglio, in vigore dal 28 luglio, è costato 125 milioni di euro. Il gasolio self risale a 2,1 euro al litro. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2 tra le 10.15 e le 13.04. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa a titolo di precauzione la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni a persone o cose. Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale. La procura ha disposto l'autopsia. Nella Basilica milanese di Sant'Ambrogio celebrati i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio rossonero. Migliaia i tifosi all'esterno. Vangelo letto da Bergomi, rivale in campo ed ex dell'Inter. Da Maldini a Seedorf, da Serena a Galli, l'omaggio commosso dei vecchi amici. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Grazie al nostro Gerry Romano per le breaking news TGcom 24. Continua la diretta di R101 alle 4:02 minuti con me, Aldo Paolini, e con in regia il grande Claudio Morandone. Grazie a voi family per essere con noi in questo momento. Salutiamo coloro i quali stanno facendo sport, grazie anche ai loro messaggi, proprio ascoltando R101. Evidentemente siamo anche un boost di energia, diamo così, siamo energetici. Pronti con Tiziano Ferro, adesso.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ma coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Senti il pianoforte, senti, senti quello che sto suonando io in questo momento. Il regalo più grande, Tiziano Ferro qui su R101 con me, Aldo Paolini, e con una bella ricerca universitaria. Ci piace sempre tanto andare con le ricerche universitarie, perché giustamente loro devono studiare e devono fare delle ricerche. Noi prendiamo, insomma, troviamo delle chicche nuove tutte per noi. Allora, secondo questo studio universitario di Vienna, questi ricercatori hanno analizzato il momento in cui due ominidi, maschio e femmina, maschio maschio, femmina femmina, quello che volete, si incontrano, ok? Allora, hanno voluto così analizzare il momento, di quali sono gli aspetti più importanti nel momento dell'incontro. L'incontro chiaramente per la primissima volta nella nostra esistenza. Allora, ovviamente al primo posto c'è la parte visiva di una persona, no? Quindi la parte, insomma, il viso, come veste una persona, ma subito al secondo posto, al di là della parte quindi dell'occhio, quindi della parte visuale, c'è qualcosa di particolare. Cioè, l'ominide conta nella conoscenza per capire chi ha davanti a un qualcosa di particolare. Non vi dico cos'è, provate a immaginare voi cosa potrebbe essere. Noi incontriamo qualcuno per la prima volta, lo vediamo, ok, ci facciamo un'idea, ma poi il secondo step, il secondo luogo, cos'è che ci fa capire meglio chi abbiamo davanti? Aspettiamo la vostra risposta via messaggio vocale al 331 80 90 101. Pronti? Ora, con The Weeknd e la sua Save Your Tears. Questa è R101.

0: DK con Tuca Macarena nel pomeriggio di R101. Stiamo giocando Family con uno studente universitario che arriva da Vienna, che ha voluto così studiare i momenti dove i due ominidi, non importa il sesso, si incontrano per la prima volta. Ovviamente la prima impressione è la parte visiva, quindi una persona come vestita, il viso, i capelli, eccetera eccetera. Ma al secondo posto c'è qualcosa di particolare. Che cosa? Provate a indovinare, sentiamo.
1: Ciao 101, Beppe d'Aosta. Ma la voce, io direi. La voce della persona, i timbri, il tono, quello è il secondo punto.
0: Il secondo punto è la voce, no, non è la voce, cioè è dentro nelle primissime cose, ma non è la seconda. Poi.
2: Ciao, secondo me sono le mani, Stefano Ferrara.
0: Le mani nel senso la stretta di mano, in quel senso lì, comunque non è neanche questo. Aspettiamo la vostra risposta qui via messaggio vocale con una vostra voce unica al mondo al 331 80 90 101. Pronti con Sena Spyro, Material Lover, R101.

0: Siena Spyro, Material Lover su R101. Amici, quando incontriamo qualcuno per la primissima volta, al di là dell'aspetto fisico, c'è qualcos'altro che mettiamo nel paniere, cioè che ci fa dare un'altra impressione. Qual è al secondo posto? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sentire sono in fiamme le mie donne fa ancora più caldo, vero? Grazie Zucchero per colpa di chi? Qui su R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo giocando con i ricercatori austriaci di Vienna che hanno studiato l'incontro per la prima volta con una persona, uomo o donna che sia. All'inizio c'è per insomma capire chi sia davanti, c'è la parte visual, quindi la persona come è fatta, e poi al secondo posto c'è una cosa che particolare, che è da indovinare. Che cosa sentiamo?
1: Ciao Aldo, secondo me sono i denti. Conosco una persona che ha dei denti stupendi, un sorriso stupendo, e sinceramente è sempre la prima cosa che mi impatta quando vedo questa persona, e i denti secondo me sono importanti.
0: Ok, secondo me sei anche un po' innamorata, va bene, poi ancora, ma non
2: ciao,
0: è questo.
2: Ciao, secondo me è il taglio di capelli, ciao ciao.
0: Ciao, non è quello perché fa parte della parte visual, no? Di quello che vediamo, poi.
3: Per me è la profondità degli occhi.
0: La profondità degli occhi, no, poi.
4: Per me è la gentilezza.
0: Ecco, potrebbe essere la gentilezza, ma non è neanche la gentilezza. Aspettiamo insomma la vostra risposta, tra poco diamo quella giusta, ancora qualche istante la diamo. Al 331 80 90 101, Charlie Puth con Attention, R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, con i ricercatori austriaci di Vienna, dell'Università di Vienna, che hanno studiato gli incontri della primissima volta, appena uno incontra una persona, maschio e femmina che sia, conta chiaramente l'aspetto fisico, quindi la parte visiva, e al secondo posto c'è qualcos'altro e conta molto più di altre cose indietro, il tono della voce, il suono, eccetera. Sentiamo.
1: È la gestualità del corpo.
0: Non è la gestualità, poi.
2: Secondo me è il fondo schiena.
0: Il fondo schiena fa sempre parte del fa sempre parte del visual, no? Poi.
3: La seconda cosa è l'ormone, deve scatenare gli ormoni.
0: Non ho detto gli incontri, cioè, amorosi, incontri per la prima volta in generale con una persona. Attenzione, perché siamo arrivati al dunque, perché qui c'è da mettere in scena coloro i quali hanno indovinato. Sentiamo.
4: Per me è l'odore, ragazzi, sì. L'odore è importantissimo.
5: Ciao, secondo me è l'odore.
6: È l'odore, per me è l'odore o il profumo.
7: Secondo me è l'olfatto, l'odore che ha una persona.
0: Bravissimi ragazzi, è l'odore, infatti i psicologi di questa università ovviamente dicono che bastano pochi secondi per farsi una prima impressione, ovvio, ma il cervello, attenzione, inizia fin da subito a registrare anche gli odori, quindi prima la parte degli occhi, visual, e poi subito gli odori, entra in modalità immediata, molto prima appunto che inizi una vera conversazione o prima ancora di stringersi la mano. Cosa curiosa che hanno scoperto, attenzione, grazie agli studi di psicologia sensoriale, hanno rilevato che i profumi, attenzione, agrumati, spesso vengono associati a energia, pulizia e vitalità. Ça va sans dire che bisogna lavarsi, ragazzi, il profumo senza lavarsi non va bene. Prima ci si lava tutti i giorni una bella doccia, in questo caso questo caldo anche più di una al giorno, e poi insomma il profumo, se agrumato, ha questa skill in più, ovvero che dà un senso di energia, pulizia e vitalità. Così vi diamo anche un'info maggiore, grazie a questi amici di Vienna. Enjoy the music.

0: con Self Aware, questo è il pomeriggio di R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordiamo il numero 331 80 90 101.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate. Yeah, su Italia 1. Yeah, yeah.

0: sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ogni ora ci siamo con il vostro momento, voi diventate coloro i quali scelgono la musica su R101 con la canzone che ti fa stare bene, meglio se ancora estiva. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Raff con Self Control, che è il cantante preferito di mio marito.

Fall con Ruff, era il 1984 dall'album Ruff, eccolo qui, Self Control, grande successo in tutto il mondo. Grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio La Canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a mandarci le vostre richieste, verranno esaudite tutte, speriamo voi siete all'ascolto durante questo momento, però andranno tutte in scena, non vi preoccupate. Chiedetele sempre con un bel messaggio vocale, con una bella motivazione al 331 80 90 101. Se non avete idee o avete una canzone che vi frulla per la testa ma non sapete il titolo o anche l'artista, sul sito r101.it c'è la sezione con 101 suggerimenti dove trovate la canzone, dove si possono anche preascoltare le canzoni stesse, quindi saprete chi è, chi non è. Ah, è questa la canzone che mi piace, sono molto contento, ecco, e la chiedete con un bel messaggio vocale. Grazie per questo momento, siamo pronti adesso a scegliere noi la prossima canzone, anzi le prossime. Iniziamo però con Post Malone e Circles. Questa è la tua radio.

0: Bella, bella, bella la costiera amalfitana, una delle nostre perle di questo paese meraviglioso d'Italia, costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Amici, tra pochissimo arrivano i Finlay, ringrazio Claudio Randone per queste ore insieme, grazie a voi family di R101 per tutti questi momenti passati insieme, anche di conoscenza reciproca. Io torno domani puntuale dalle 13 alle 16, ciao da Aldo Paolini, ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Stasera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Nuove ombre su Jacques Moretti, titolare del Constellation, dove in un incendio morirono a Capodanno 41 persone. Un pentito rivela di ralli sospetti e legami con la mafia corsa. Il titolare del locale svizzero correva assieme a colui che gli pagò la cauzione, in gare con cui un boss avrebbe riciclato denaro sporco. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per la proprietà del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con l'ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Le 17, 2 minuti su R101, buon pomeriggio dai Finlay, ciao da Dani.
18: E ciao da Pedro.
17: Siete in nostra compagnia fino alle 20, tutta questa settimana per 3 ore, dalle 17 alle 20, con Davide Cisini in regia.
18: Cheese.
17: Una buona estate a tutti voi che siate in vacanza o a lavoro, ci trovate in diretta appunto su R101, ma anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
18: Oppure ci potete ascoltare tramite l'app scaricabile gratuitamente.
17: Iniziamo con la musica naturalmente, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Marry You su R101. Di nuovo un buon pomeriggio dai Finlay, amici e amiche di R101. Già ieri abbiamo chiesto a tutti voi, e se volete farlo anche oggi in tutti questi giorni, di inviarci le vostre cartoline vocali. Nel caso siate in vacanza, fatevi invidiare, fateci sapere dove siete, che panorama avete davanti a voi.
1: Forza, fateci rosicare. 331 80 90 101, raccontateci che cosa vedono i vostri occhi e che cosa, che ore state passando magari in compagnia dei vostri cari e non solo.
0: E da questo abbiamo anche capito che in realtà molti sono ancora in città, molti stanno ancora lavorando. Per chi fosse ancora per esempio nella città di Milano, si sarà reso conto questa mattina di una gran bella folla di migliaia di persone in quel di quartiere Sant'Ambrogio.
1: Eh sì, c'è stato un evento comunque storico, per quanto dolorosissimo soprattutto per la tifoseria milanista. Ci sono stati i funerali di Franco Baresi, una leggenda del calcio italiano e non solo, il numero 6 per sempre. È stato bello questo motto, queste parole che rappresentano al meglio questa figura incredibile, monumentale del calcio italiano.
0: Ha ispirato tanti professionisti, ma anche tanti ragazzini che semplicemente amavano giocare a pallone quando erano piccoli nel cortile di casa.
1: Io, che sono nato nel 1985, ho visto le gesta del Milan di Sacchi, di Capello, quando ero proprio veramente...
0: Quello che ti ha fatto innamorare del calcio quando eri piccolo.
1: Eh sì, ho iniziato a giocare in difesa, facevo il libero, perché ai tempi non c'erano i due difensori centrali, ma c'era lo stopper e il libero. Io facevo il libero come Franco Baresi, non così bene ovviamente, ma lo emulavo, cioè mettevo anch'io la maglietta fuori dai calzoncini,
0: certo,
1: alzavo la maglia per chiamare il fuorigioco quando addirittura nei pulcini non era come regola, incredibile. Quindi lui sicuramente ha ispirato me, come tanti altri ragazzi che hanno seguito una passione come quella del calcio.
0: E magari anche voi avete inseguito una passione che può essere diventata un lavoro, come anche può essere rimasta una passione, però grazie a qualcuno, grazie a qualche personaggio che vi ha ispirati, magari l'avete visto in TV, magari l'avete sentito suonare, avete iniziato a suonare uno strumento.
1: Certo, e diciamo questa ispirazione vi ha portato in un percorso, in una nuova passione, e sicuramente dovete tanto a quella persona.
0: E non deve essere per forza un personaggio famoso, perché tante volte si può essere ispirati da un nonno che faceva un mestiere che ci ha tramandato, da una mamma, da un papà, da uno zio, perché no? 331 80 90 101, magari rendiamo omaggio ai vostri idoli, perché no? Oggi su R101. A bordo con noi ora Miles Smith.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su R101 con Canto d'Amore. Siete con i Finlay, Pedro e Dani in diretta fino alle 20. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano magari dalla spiaggia o magari dal lavoro. Dove siete, trafficanti? Sentiamo.
2: Ciao trafficanti, io vedo l'inizio delle mie ferie. Appena finito di lavorare e adesso fino al 26 d'agosto. Pace e silenzio, mi sembra vero.
3: Pace e silenzio.
4: Ecco, vi abbiamo chiesto di raccontarci poco fa tramite le note vocali al 331 80 90 101 cosa vedono i vostri occhi. Sì. In questo caso la vista è metaforica, ovviamente.
1: Continuate a farlo, stiamo anche parlando di persone o personaggi che vi hanno ispirato un po' nella vostra vita, nel vostro lavoro, così come anche nella vostra vita privata. Si parlava prima di Baresi per quel che riguarda il calcio e Pedro, e magari vi hanno portato una passione nel cuore o vi hanno anche portato a fare un mestiere perché vi hanno fatto appassionare a questo tipo di lavoro.
2: Ciao Finlay, so che sembrerà stucchevole, ma io ho tratto tantissima ispirazione dalla mia maestra delle elementari, che era una suora, era dolcissima, veramente la bontà fatta persona, e mi ha insegnato cos'è il rispetto e il sorriso, la capacità di sorridere sempre a tutti per tirare un po' sul morale. Lei era bravissima in questo, mi ha ispirato e spero di riuscire a fare altrettanto adesso nella mia vita. Ciao!
4: Quindi ti ha ispirato così tanto che grazie a lei hai preso i voti?
1: No, non credo.
4: Questo. Non era questo che intendevo.
1: Però posso dire che di solito quando fai questa domanda esce sempre il personaggio famoso. No?
4: Certo,
1: è una delle poche volte, cioè non molto mettere questo messaggio per primo, dove si parla di un insegnante, di una maestra, che cavolo, diamo il giusto merito anche a coloro che ci hanno insegnato qualcosa quando eravamo a scuola.
4: Questo non te ne accorgi magari lì, poi col tempo capisci effettivamente quali sono gli insegnamenti più importanti.
1: 331 80 90 101 le vostre storie. A bordo con noi Olivia Rodrigo, ora su R101, questa è Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo su R101 con Drop Dead. Olivia Rodrigo che ho visto sul palco del Lollapalooza con gli Smashing Pumpkins.
1: Ragazzi, la ragazza è cresciuta con ottimi gusti musicali
0: e sicuramente loro sono stati di ispirazione per il mestiere che fa lei.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Obi, tutto è
10: possibile. Quello che si riserva alle occasioni speciali.
11: Spumante o champagne?
10: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
11: Filetto o entrecotte?
10: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
12: Allora, deciso. Montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alba, Rome wasn't built in day, su R101, 17:28 minuti, buona estate a tutti dai Finlay, Pedro e Dani, siamo in diretta dalle 17 alle 20 tutta questa settimana e stiamo parlando di persone o personaggi, quindi personaggi famosi ma anche persone vicine a voi che magari hanno influenzato un po' il vostro modo di vedere le cose, la vostra vita anche a livello lavorativo se non di passioni.
1: Magari avevate un talento ma avevate bisogno di quella scintilla, di vedere che quella cosa lì si poteva fare. Ecco, chi sono coloro che vi hanno ispirato?
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Lorella e questo tema è bellissimo. Quando ero incinta, praticamente con questo pancione non riuscivo a fare nulla, ero sempre seduta e mia mamma mi ha insegnato a usare le pinzette per fare bigiotteria. Io ho cominciato a fare i mercatini, vendere le mie creazioni e piano piano il mio hobby è diventato un lavoro e ho una mia impresa che vende lampadari restaurati e creazioni gioiose e piene di arte in tutto il mondo.
0: Senti, noi così per curiosità adesso non possiamo dire il nome chiaramente, però abbiamo aperto il tuo sito perché ce l'ha mandato il suo sito.
1: Sì.
0: Hai detto bigiotteria, io mi aspettavo delle cosine, fa dei lampadari immensi che manca a Versailles.
1: Quindi immagino che ci sia anche un'abilità di imprenditoria. Cavolo. Andare a prendere i pezzi, poi restaurarli in una certa maniera. Complimenti,
0: devastante,
1: Lorella.
0: Bravissima. Sai chi altro deve un po' ringraziare i genitori per il mestiere che fa? James Morrison, cantautore britannico, che ha sempre detto: se non fosse stato per suo padre o sua mamma.
1: Jim Morrison, il papà.
0: Non è imparentato. E hanno iniziato appunto James Morrison, i suoi genitori, al blues, al folk, al country. E lui da lì ha iniziato a suonare e ha creato capolavori come I Won't Let You Go. When it's

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camilla Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam su R101 insieme ai Finlay. Amici e amiche, stiamo parlando di persone, personaggi che sono state di ispirazione per che voi potesse iniziare una passione o anche un lavoro, perché no, non solo passione.
1: E anche i vostri messaggi per me possono essere fonte di ispirazione per altre donne, per altri uomini che magari vogliono intraprendere un loro percorso professionale, non solo, perché molto spesso manca il coraggio, manca lo slancio iniziale, ci si lascia un po' abbattere anche da quelli che possono essere le difficoltà economiche per magari iniziare una nuova attività.
0: Però se c'è qualcuno molto vicino che ti dà una spintarella, un po' di coraggio, come dicevi tu,
1: un po' di ispirazione, diventa tutto più facile.
2: Buonasera a tutti quanti, io sono Matteo e voglio ringraziare due persone. Uno, mio padre, perché mi ha insegnato la chitarra e l'amore per la musica. E due, Taylor Swift, perché 16 anni fa ho conosciuto lei, la sua musica, il suo modo di scrivere, e mi ha ispirato talmente tanto che ho iniziato a scrivere le mie canzoni. Adesso ormai le pubblico da un paio d'anni. Sto insomma intraprendendo una carriera musicale. Sono davvero davvero contento e meno male che ho avuto questi due punti di riferimento nella mia vita. Buona serata.
1: Poi distantissimi tra loro, cioè stiamo parlando di tuo padre, è un artista nota comunque nel circuito internazionale della musica.
0: L'hai conosciuta o musicalmente conosciuta? Adesso voglio capire anche
1: immagino
0: questa cosa.
1: Sia la seconda delle due tesi, Dani, perché
0: dai,
1: sennò
0: in bocca al lupo.
1: Sarebbe andato più nel dettaglio sicuramente.
0: In bocca al lupo con la tua musica. A bordo con noi ora su R101 Stefano Pitasi, Labbra Lime.

0: Amici e amiche di R101, lo sapete, tra poco arriva una canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi. Come si fa?
1: 331 80 90 101, inviateci le vostre note vocali, amici,
0: e noi vi accontentiamo a brevissimo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: No, è mio. Papà, papà, guarda.
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: 17:44 minuti su R101, siete con i Finlay e tocca a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Basket Case dei Green Day. Wow. Un abbraccio a tutti.

0: Basket Case su R101 era la canzone che vi fa stare bene. E a proposito di Green Day, esce l'11 di agosto il film intitolato Nimrods, come il loro album del 1997, gran disco tra le altre cose. Un film ispirato alla loro storia, in cui loro saranno presenti ma non saranno protagonisti, perché il protagonista è questo ragazzo che ha una band e che a un certo punto riceve una chiamata e gli viene detto: guarda, dovrai aprire un concerto dei Green Day a Capodanno.
1: Wow.
0: Tutto esaltato, si infila in furgone con la sua band e percorrono gli Stati Uniti in lungo e in largo, viaggiando verso questo concerto, e un po' a ricordare i primi tempi dei Green Day, quando andavano in tour con un furgone,
1: sì,
0: scassato,
1: che era una band decisamente diversa rispetto,
0: esatto,
1: a quella poi esplosa negli anni 2000, riesplosa negli anni 2000 con American Idiot.
0: Esatto, esatto. Film accompagnato anche da un disco, 22 tracce di canzoni dei Green Day, alcune tracce live, alcune risuonate come cover da altre band. Insomma, una nuova operazione per la band californiana, che
1: anche perché ci sarà
0: di...
1: il trentennale di Nimrod il prossimo anno, quindi bello che questo progetto trovi spazio anche dal punto di vista cinematografico. Ribadiamo, in sala dall'11 al 18 di agosto.
0: A bordo con noi ora i The Giornalisti su R101, questa è New York.

0: Pinguini tattici nucleari su R101. Amici e amiche di R101, siete con i Finlay in diretta fino alle 20.
1: Stavo pensando ai pinguini con queste temperature, chissà che state di
0: stanno male, essere. Stanno male. E voi come state? Siete in ferie, siete a lavoro, ovunque siate, grazie per seguirci e mandateci una cartolina vocale descrivendoci come state passando questa prima settimana di agosto al 331 80 90 101.
1: Ora spazio all'informazione in linea alla redazione.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla Piantedosi: i controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani, lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico, disposta l'autopsia. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade. Sulla 16 verso Napoli un chilometro di coda per traffico tra Benevento e Avellino Est. Sulla A13 verso Padova 5 km di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sulla statale 3B Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio quarto verso l'incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 125 orientale sarda, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Orosei, statale 129 trasversale sarda e l'incrocio Cala Liberotto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante. Prudenza e buon viaggio.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: DC 18 e 4 minuti su R101. Di nuovo buon pomeriggio dai Finlay, Pedro e Dani, in diretta dalle 17 alle 20. Un saluto a tutti voi che magari ci ascoltate dagli stabilimenti balneari, magari dalla montagna, magari siete in città, dalla palestra, dal parrucchiere. Insomma, c'è anche chi è ancora a lavoro, naturalmente. Siamo qui con voi con la nostra musica a tenervi compagnia.
1: 331 80 90 101, questo è il numero per poter interagire con noi.
0: A bordo i Train, Hey Soul Sister.

0: Tonight. I Train, Hey Soul Sister su R101. Buona estate a tutti voi. In questo 4 di agosto l'Italia si ferma ad agosto, specialmente nelle due settimane centrali.
1: Non
0: di
1: tutti,
0: agosto,
1: però sicuramente diverse aziende, tantissime attività commerciali comunque smettono di funzionare, soprattutto nei grandi centri urbani, per spostarsi magari poi sui litorali o comunque nelle località di villeggiatura.
0: Ecco, secondo l'Eurostat in Italia circa il 40% dei lavoratori è in ferie a agosto, cioè siamo quasi a metà dei lavoratori praticamente che si fermano durante il mese di agosto.
1: Non ho mai capito il perché, cioè il fatto di non eseguire una turnazione nei mesi estivi, cioè non sono un ministro dell'economia e ovviamente non mi permetto di giudicare però, il perché le cose funzionano così da tantissimi anni, ma essendo un paese mediterraneo sarebbe bellissimo poter andare in vacanza magari a giugno, cioè, a luglio, e fare in modo che le aziende
0: al
1: 75% funzionino in tutti i mesi.
0: Io
1: no?
0: Quest'estate sto qui ad agosto, sarò in onda anche settimana prossima e quella dopo, quando anche tu mi lascerai qui solo e poi al rientro di tutti io me ne vado. Comunque il 40% dei lavoratori italiani si fermano ad agosto, ma nonostante questo non siamo il paese che ha più ferie durante
1: Davvero?
0: L'anno. No, assolutamente, perché a quanto pare l'Italia dispone complessivamente di circa 32 giorni tra ferie retribuite e festività nazionali. L'Islanda ne ha 40 di ore.
1: D'altronde è vicino Padova.
0: L'Austria
1: c'è un legame in qualche modo.
0: L'Austria 38, scusate, giorni, non ore, 38 giorni, l'Islanda 40 giorni, la Francia e la Spagna 36 giorni, noi 32, cioè abbiamo meno giorni di ferie l'anno, ma li usiamo quasi tutti nel mese di agosto.
1: Sapete perché la consuetudine delle ferie è nel mese di agosto?
0: Deriva dagli antichi romani.
1: Eh sì, perché quando l'imperatore Ottaviano Augusto stabilì che l'intero mese a lui intitolato fosse dedicato al riposo e alla festività del raccolto, quindi deriva da Ottaviano Augusto, appunto, l'agosto che passiamo in vacanza.
0: Se siete in ferie e volete dirci dove siete, come state passando questa settimana di agosto, 331 80 90

0: Le 18 e 15 minuti su R101, siete con i Finlay, Pedro e Dani in diretta fino alle 20.
1: Sapevo che andavamo a toccare un argomento caro a tutti.
0: Si parlava delle ferie in agosto, il 40% dei lavoratori italiani fanno le vacanze in agosto, è un po' una tradizione che, come diceva Pedro, risale all'epoca romana. E sentiamo la vostra.
2: Ciao, sono Dorella da Milano. Purtroppo in agosto si va chi ha i bambini, perché chi gli asili sono chiuse, le scuole sono chiuse e non si sa mai dove lasciarli, e allora per forza in agosto. Quando poi i bambini crescono, perciò dai 18 anni in su che vanno per i fatti loro, libertà di andare quando si vuole, io in agosto sono secoli che non vado più, infatti faccio giugno, settembre e poi durante l'anno, anche ad aprile. Ciao, buone vacanze a tutti.
0: Sì, poi anche per motivi lavorativi, però tu dici, io la metto anche su una questione genitoriale,
1: sicuramente.
0: Da quando i figli non ce li ho più tra le scatole, ecco, vado in vacanza.
1: Posso scegliere altri periodi che ti permettono sicuramente delle tariffe più abbordabili. Comunque non è solo il motivo legato alle tradizioni antiche, quindi l'epoca romana, ma le cose appunto non sono cambiate con l'arrivo dell'era industriale, perché negli anni del boom economico la maggior parte delle aziende italiane chiudeva i battenti appunto nel mese di agosto, e tuttora si fa così.
3: Ciao amici di R101, allora io purtroppo le devo fare in agosto perché l'azienda chiude, quindi sarei ben felice di lavorare in agosto e farle in altri periodi per vari motivi. Seconda cosa, io non ho mica tutti quei giorni di ferie in un anno. Io quando riesco a coprire le 3 settimane d'agosto e altri giorni di chiusura, io ne ho veramente poche. Perché mi avete detto una cosa così?
0: No, ciao, sono Cinzia. Quanti erano in media? Cioè, tra ferie, festività, Natale, Capodanno, Pasqua, eccetera, e tutte le festività, mediamente 38 giorni l'anno in Italia. Ci sono paesi, come dicevamo prima, che ne hanno di più, come l'Islanda.
1: E paesi che non li hanno, ce lo prendo ora, che gli Stati Uniti,
0: non è un obbligo,
1: secondo l'OCSE, cioè, sono l'unico paese OCSE che non obbliga i datori di lavoro a garantire ferie pagate.
0: Allora hanno 2 settimane che sono le festività nazionali, ma non hanno le ferie pagate, cioè vuoi andare in vacanza non ti pago, cioè
1: tuttavia
0: vai,
1: le aziende private 3 su 4 garantiscono comunque una media di 10-14 giorni di ferie, che comunque non sono tanti,
0: non sono per
1: però diciamo gli Stati Uniti sono la patria del capitalismo e di conseguenza un po' questo trend
0: maniera,
1: si adegua un po' a quella filosofia.
0: A bordo con noi ora Ernia con Berlino.
4: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Germania, Berlino su R101. Ecco, in Germania sono 29 i giorni di ferie pagati durante l'anno indicativamente.
1: Ah, pensavo i gradi di temperatura.
0: No. Torniamo tra poco, amici e amiche di R101, state con noi.

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con la me

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Legge attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Maroon 5, She Will Be Loved su R101, siete insieme a Pedro e Dani dei Finlay.
1: Mi sembra ormai lontanissimo il live dei Maroon 5 che abbiamo avuto modo di seguire da vicino noi come R101,
0: circa.
1: Era la fine di giugno, era forse il 25 se non erro.
0: Agli High Days.
1: Agli High Days qui a Milano, all'ippodromo qui in centro a Milano, eppure sono già passati quasi 40 giorni e siamo prossimi alle vacanze di agosto.
0: Sì, vacanze di agosto per il 40% dei lavoratori italiani, molti dei quali però preferirebbero andare in vacanza anche in altri,
1: certo,
0: in altri
1: sarebbe,
0: momenti dell'anno.
1: Sarebbe più conveniente permettere una turnazione per evitare, appunto, come abbiamo detto, le tariffe più alte dell'anno.
0: Infatti molti ci scrivono: mi piacerebbe, ma la mia azienda chiude per forza in quelle due settimane centrali e io la odio questa cosa, ci scrivono, e qui sono costretta ad andare in vacanza proprio in quelle due settimane lì di agosto.
2: Ciao belli!
0: Ciao.
2: Allora, io gestisco un negozio d'abbigliamento sul lago di Garda, quindi è vero, festività, poenti, domeniche, però io quest'anno mi faccio 8 settimane di ferie qua e là, e grazie a Dio non d'agosto.
0: Sì.
2: Ciao!
0: Il negozio è tuo in questo caso, l'azienda è tua, scegli tu, chiaramente, quando parti sono fatti tuoi.
1: Intanto c'è qualcuno che ci vuole fare rosicare.

0: Lei, come Federica da Milano, che sta trascorrendo le vacanze nella meravigliosa Sicilia, vicino a Ragusa, precisamente a Donna Lucata. Quel mare è cristallino, la gente accogliente, il cibo fantastico. Cosa vuoi di più dalla vita? È una serie di emoticon con pescetti, onde, nuoto e tante risate.
1: Stupenda questa cartolina che ci hai inviato, scritta, non vocale, ma se volete appunto farvi invidiare, come ha fatto Federica, 331 80 90 101, ci mandate una bella cartolina vocale e ci descrivete che bel panorama avete davanti.
2: Ciao trafficanti, io purtroppo niente ferie d'agosto perché la mia azienda è un po' avanti e possiamo fare le ferie durante tutto l'anno quando vogliamo, quindi ho già fatto le mie settimane di ferie a luglio in Kenya, beatamente, quindi adesso mi tocca lavorare.
1: La tua azienda è avanti,
0: non lamentarti,
1: puoi
0: scusami.
1: Fare le ferie quando vuoi e hai fatto delle grandi.
0: Ti sei fatta un Kenya a luglio, poi magari adesso a novembre, ottobre farai un richiamino, che ne so, magari dall'altra parte del mondo.
1: Perché
0: non lamentiamoci.
1: Perché no? A bordo con noi Elisa, anche fragile.
3: Tienimi su.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Damiano David, Zombie Lady su R101. Damiano che ha da poco raggiunto un nuovo traguardo da solista, il suo primo disco di platino con il singolo Born with a Broken Heart.
1: Wow!
0: Poi aveva già fatto dei platini con i Måneskin, ma certo, come solista il singolo Born with a Broken Heart raggiunge il platino. Disco d'oro invece l'aveva già fatto qualche tempo fa con l'intero album Funny Little Fears.
1: Che sarà mai un disco di platino in Italia per Damiano Davide? Sì, ma ne avrà collezionati in giro per il mondo ovunque.
0: A voi amici, dove siete? Cosa fate?
2: Ciao, sono Daniela, Lago di Garda, e volevo dirvi che le mie vacanze già le ho fatte a giugno, però abitando sul Lago di Garda è sempre vacanza. Ciao ragazzi, insomma, ti ascolto con piacere.
0: Esci dalla porta di casa e sei sul Lago di Garda.
1: Il Benaco è il Benaco, Danny.
0: Eh?
1: Benaco è il nome con cui si chiama anche il Lago di Garda. È un nome antico.
0: Ma questa mi è nuova, davvero?
1: Diciamo i tre grandi laghi del nord Italia hanno altri nomi. Il Lago di Como è detto anche Lario.
0: Sto cadendo dal pero, ma non mi stai
1: Un corso di recupero di latino. Prima abbiamo parlato di Agosto e quanto il suo nome derivi da Ottaviano Augusto.
0: Certo.
1: In questo caso il Benaco appunto è il cosiddetto Lago di Garda, poi abbiamo il Lario che è il Lago di Como, poi abbiamo se non ricordo male anche il Lago Maggiore che è il Verbano, forse da lì anche Verbania.
0: Okay.
1: Benaco deriva probabilmente da una radice celtica in questo caso e significa dai molti promontori, in riferimento alla forma geologica evidentemente di questo lago. Tra l'altro il nome Garda invece deriva da un termine longobardo, guarda, luogo di guardia, che era legato a una località specifica e poi è stato esteso a tutto il lago.
0: Professore di storia e geografia ormai il nostro Pedro. Enjoy the music.

0: Irama con Cavana.
1: Siamo con tutta questa cultura, mi stai facendo uscire il sangue dal naso.
0: No, non sia mai.
2: No, basta, abbiamo finito.
0: Basta,
2: abbiamo
0: così.
2: Finito.
3: Le restanti ore in quarto non sarà presente cultura.
0: Dopo giochiamo, tranquillo.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 18 e 47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare veramente bene è di Phil Collins, In the Air Tonight.
0: In the Air Tonight, Phil Collins. Una volta ogni ora, lo sapete, scegliete voi la canzone che vi fa stare bene, una canzone che vi riporti indietro nel tempo, che vi ricordi qualcosa di passato. Anzi, sapete cosa potete anche fare? Potete scegliere anche la canzone estiva che vi fa stare bene. Chiedete anche delle canzoni che vi riportano indietro a delle estati che ricordate con particolare gioia, perché no? E mandatecele al 331 80 90 101.
2: Dai, lo sappiamo che tra i vostri ricordi più preziosi c'è quell'estate lì, quell'estate lì che è stata probabilmente accompagnata da una canzone specifica.
0: E se non sapete che canzone scegliere, andate su r101.it, il nostro sito, c'è una lista di 101 canzoni che magari può ispirarvi. Ora, come da voi richiesto, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Phil Collins, In the Air Tonight, la canzone che vi fa stare bene, scelta da voi al 331 80 90 101. Phil Collins che entrerà il 14 di novembre ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame. Mi spiace che non ci sia il nostro esperto di rock and roll in questi giorni.
1: È vero,
0: in vacanza.
1: Avrebbe associato il suo nome a probabilmente altri sconosciuti.
0: E Phil Collins che ha rilasciato una lunga intervista al Times in questi giorni, dove ha raccontato un po' il suo passato, specialmente della parte oscura in cui ha rischiato quasi di rimanerci, di morire a causa dell'alcol, dice lui. E tanto che c'era proprio la gente che piangeva al suo capezzale, l'avevano già dato per spacciato, poi
1: è vero,
0: ricordo, salvato a pelo.
1: Ricordo le sue condizioni cliniche qualche anno fa non sono state sicuramente delle migliori.
0: E attualmente dice: mi diletto con YouTube, ho scoperto questo mondo incredibile YouTube. No, non guardo
1: cosa
0: la musica, non ascolto la musica.
1: La gente che dorme, guarda
0: i video sui casi di serial killer praticamente. Passa le notti così e dice: ormai ho imparato più cose a riguardo i serial killer che sulla musica.
1: Secondo me questa è una passione delle rockstar, perché anche Vasco Rossi, magari non su YouTube, so che è un grandissimo appassionato
0: di queste storie,
1: di serie crime e non solo.
0: A bordo con noi ora Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, 1000 su R101.

0: amici di R101, tra pochissimo giochiamo insieme. Giochiamo alla lettera scartata.
1: Cioè?
0: Come funziona? Vi faremo una decina di domande per conoscerci meglio. Domande tranquillissime. Risponderete a ogni domanda senza usare la lettera A. Se sbagliate, ricominciamo da capo. Stesse domande, vi ridiamo la lettera A, vi togliamo la lettera E.
1: Poi approfondiremo nel frattempo. Candidatevi 331 80 90 101. Venite in onda con noi.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams.
14: 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo con Teschlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 45 minuti. Verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano, attesa prevista 30 minuti. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, 1 chilometro di coda per traffico tra Doganella e Capodimonte. Sulla A13 verso Padova, 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla A1 direttissima verso Firenze, code a tratti per traffico tra la variante di Valico e Aglio. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per incidente all'incrocio A14 Cesena Nord verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Dici 19:03, buona estate qui su R101 da Pedro e Dani dei Finlay in diretta per tutta questa settimana dalle 17 alle 20. Salutiamo anche il nostro buon Davide Cisini in regia con
1: mi
0: noi.
1: Mi spiace ragazzi, dovete avere pazienza, 3 ore in nostra compagnia non saranno facili.
0: Naturalmente le vostre cartoline vocali, diteci dove state passando questa prima settimana di agosto al 331 80 90 101. Tra poco giochiamo insieme, ora la nostra musica, Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini, logico numero uno.
1: E no, Cesare, permettimi, non è così logico il gioco a cui stiamo per giocare. La lettera scartata, già il nome è un po' strano.
0: Beh,
1: di per sé, già
0: andato,
1: sui generis.
0: Il
1: no?
0: nome l'hanno dato i nostri ascoltatori, la lettera scartata. Come funziona? Allora, vi faremo una decina di domande, domande per conoscerci meglio.
1: Tipo?
0: Come ti chiami? Che squadra tifi? Dove sei stato? Dove andrai in vacanza?
1: Beh, allora, Pedro la prima risposta, Milan la seconda.
0: No, aspetta, aspetta, fammi finire. Vi faremo questa serie di domande. A queste domande dovrete rispondere senza utilizzare la lettera A. Quindi potete anche mentire.
1: Ah, cioè, quindi devo dire Inter.
0: Piuttosto Milan, di Inter, non puoi dire Milan. La lettera A non la puoi usare.
1: Milan.
0: Quindi puoi mentire di Inter, di un'altra squadra, senza la lettera A. Se poi sbagliate, ricominciamo da capo con le stesse domande, vi restituiamo la lettera A, potrete usarla, ma vi togliamo la lettera E.
1: Quindi meglio non sbagliare, perché poi ci si confonde su
0: sbagliate
1: cosa non usare.
0: Sbagliate di nuovo? Vi ridiamo la E, vi togliamo la I e via dicendo, ok? Per giocare con noi, messaggio vocale al 331 80 90 101, candidatevi e tra poco salite a bordo. Oh, I leave quite an impression.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su R101 e ora giochiamo alla lettera scartata. Allora, chi gioca con noi? Chi è il concorrente o la concorrente di oggi? Pronto?
2: Si chiama Andrea. Pronto Andrea, ci sei?
3: Ci sono.
1: Eccoci caro Andrea. Allora, ti rispiego il regolamento, che è anche una buona scusa per spiegarla a chi si è messo in ascolto solo in questo momento. Ti faremo una decina di domande per conoscerci meglio. Come ti chiami, qual è il tuo soprannome, che squadra tifi, dove andrai o dove sei stato in vacanza. Domande simili, ecco, nulla di eclatante. Risponderai a tutte queste domande senza utilizzare la lettera A. Quindi puoi mentire, cioè tu ti chiami Andrea, se ti chiediamo come ti chiami, non rispondere Andrea, di un qualsiasi altro nome senza la A. Ok?
3: Perfetto.
1: Se sbagli, ricominciamo da capo. Stesse domande, ti restituiamo l'utilizzo della lettera A, ma ti togliamo la lettera E. E si incarta un po' tutto poi lì, ok?
3: Dopo un casino.
1: Poi dopo un casino. Dai, facciamoci sotto, andiamo.
2: Ci sto selezionando le domande per te, siamo pronti. Andrea, tu ci sei?
3: Sì, buono.
1: Ci proviamo.
2: Ma dipenderà da te, non da me.
1: 3, 2, 1, via!
2: Andrea, qual è la tua squadra del cuore?
3: Noto.
2: Il Noto? Noto. Una nota squadra siciliana.
1: Va bene.
2: Dove andrai in vacanza, Andrea?
3: Andrò...
2: Ecco, già il verbo io eviterei di utilizzarlo, visto che c'è
1: Monti.
2: Sui monti.
1: Sui
2: vedere
1: monti,
2: Heidi.
1: Sui monti, va bene.
2: Due ingredienti per una pizza, Andrea.
3: Pomodoro.
2: Sì. Sì.
3: E il lievito.
1: Lievito, va bene,
2: perfetto,
1: va bene.
2: Magari non è così gustoso da mettercelo bene, sopra, però sicuramente serve per l'impasto. Continuiamo a parlare di cibo. Ho qui in mano un cono gelato. Quale gusti scegli? Due gusti. Forza.
3: Cocco.
2: Buonissimo, tra l'altro. E? Quell'azzurro, dai, quell'azzurro.
3: Puffo.
1: Va bene.
2: Qual è il tuo mese preferito dell'anno, Andrea? So che potrebbe essere agosto perché coincide con le ferie, ma non lo puoi dire.
1: Dicembre, ho detto dicembre.
2: Settembre. Bene, un cantante italiano che ti viene in mente?
3: Pupo.
1: Perfetto.
2: In quale regione si mangia meglio secondo te?
3: Abruzzo.
1: Ce l'ha!
3: Abruzzo!
1: Da capo, stesse domande, puoi usare la A, ma non puoi più usare la E.
2: Allora, Andrea, qual è la tua squadra del cuore?
3: Milan.
2: Ok, due ingredienti per una pizza. Cosa ci mettiamo su sta pizza?
3: Non posso usare la E.
2: La E non puoi usare, quindi pomodoro va ancora bene, poi?
1: Salsiccia,
2: va benissimo. Cono gelato di due gusti quali?
3: Cocco e puffo.
2: Va benissimo.
3: Posso ripetere?
2: Qual è il tuo mese preferito dell'anno? Attenzione.
3: Agosto.
2: Un cantante italiano che ti viene in mente?
1: Quello di prima, va bene.
3: Pupo.
2: In quale regione si mangia meglio secondo te?
1: Senza la E.
4: Adesso te la puoi giocare.
1: Abruzzo.
2: Se ti dico supereroe, quale pensi? Qual è il tuo preferito?
1: Quello verde.
3: Hulk.
2: Bravo.
1: Vai, sul finish.
2: L'ultima domanda sarebbe stata quella di Rito. Qual è il tuo programma preferito? Puoi utilizzare tutte le vocali che vuoi.
1: I trafficanti.
2: Anzi, diciamo
3: i
2: qual è.
1: Naturalmente. Lo sappiamo già, non c'è bisogno che tu rispondi. Grande, dai, sul photo finish l'abbiamo portata a casa. Bravo, anche se con la non siamo andati fino alla fine, con la E ce l'hai fatta al secondo giro.
3: Vabbè. Devo dire che mi piace molto anche il programma della Tortorella.
1: Beh, vedi, ci sta.
2: Ma tutta R101 ha il suo che.
3: Io ascolto la mattina e la sera. Grande. Intanto che vado in macchina.
1: Grande. Senti, sei a casa, sei a lavoro, sei già in vacanza, le hai già fatte le ferie?
3: No, vado in ferie settimana prossima. Adesso vado dal meccanico a vedere se è pronta la macchina.
1: Perfetto, giusto.
2: Vedere se puoi andare in ferie.
1: Bravo, un bel controllo prima di partire. Bravo. Allora, buone vacanze, grazie per essere stato con noi, per aver giocato insieme a noi. Ti abbracciamo.
3: È stato un piacere.
2: Ciao Andrea, piacere nostro.

0: Olivia Dean su R101 su Easy to Fall in Love. Ancora complimenti al nostro Andrea che ha giocato con noi,
1: perché non è stato così facile come dice Olivia Dean.
0: Bravo, bravo. Noi torniamo tra pochissimo, amici. State con noi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
10: possibile. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 Stillness of a Heart.
1: Ho scoperto, caro Pedro, di avere questa cosa in comune io con Lenny Kravitz.
2: Non gli addominali?
1: No, però cioè, voglio capire. Lui dice: io non mangio mai niente fino alle 2-3 del pomeriggio. E sì, io uguale, come lui. Però non mi escono gli addominali uguale a lui. È incredibile. Cioè, io faccio la stessa dieta, eppure non funziona, evidentemente. Funziona solo con lui, chissà. Sentiamo dove sono i nostri amici all'ascolto. Prego.
3: Ragazzi, buonasera. Io sono Nicola da Rò e sto Nicola. Tornando ora dal maneggio, dove abbiamo lavato almeno 18 cavalli su 32, perché si schiantava di caldo e quindi schiantano anche loro. E quindi li abbiamo docciati tutti. E oui, wa.
1: E anche loro hanno caldo, bisogno di
2: certo, hanno bisogno
1: bagnetto fresco.
2: Si fa il shampoo e balsamo con i cavalli, com'è che funziona?
1: Beh, hanno comunque una coda,
2: hanno il loro crine, comunque va lavato con dei prodotti specifici.
1: Shampoo secco o shampoo?
2: non lo so, vorrei delucidazione.
4: Anna, io ho fatto le ferie già l'ultima settimana di giugno, la prima di luglio, abitando nella provincia di Catania. Noi abbiamo tutto a portata di mano, abbiamo la costiera che va fino a Cicastello e oltre, abbiamo sabbia, scogli, il fiume, il Simeto, noi abbiamo il lago di Pozzillo.
5: Le luci, Babbo Natale,
1: tutto,
4: la collina, c'è tutto.
2: Cioè, beh, come dargli torto o darle torto in
1: anche
2: questo caso?
1: Se hai finito le ferie, tutti i sabati e le domeniche da aprile a ottobre, stupendo.
2: È un grosso vantaggio, però mi chiedo, avere queste bellezze a portata di mano, so che è sicuramente un vantaggio, ma poi non è che le vai a sottovalutare?
1: No, non ti
2: le dai per scontate?
1: No, non ti stai. L'ho sentita la sua voce come era bella.

0: con una granita la mattina, tutte le mattine.
1: Oggi è martedì, non è che
2: sì.
1: E lei, l'hai sentita bella rilassata mentre mandava sto messaggio? Io le ferie le ho finite, ma era un po', ma chi se ne frega, mando e sto io, e voglio dire, secondo me sta da Dio. Bondabash, Loredana Bertè su R101, non ti dico.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sia, Gimme Love su R101, 19:38 minuti, siete insieme ai Finlay. A proposito di Sia, belle notizie per la cantante australiana, sì, autrice di successi incredibili, tra l'altro.
1: Abbastanza lontano dalle scene ultimamente, però sempre presente con le sue canzoni, il suo repertorio straordinario.
0: Non solo, perché poi lei ha scritto brani incredibili per Rihanna.
1: Infatti,
0: per...
1: magari non siamo al corrente delle ultime canzoni che ha scritto, però probabilmente all'interno delle nostre rotation di ogni giorno ci saranno diversi brani.
0: Nel 2027 verrà
1: insignita di un nuovo traguardo, diciamo, perché possiamo considerarlo così. Avrà una stella tutta sua sulla Hollywood Walk of Fame. Non ci sarà il nome Sia, ma ci sarà, non so se sarà così, però effettivamente riportato sul suo Instagram c'è questa bellissima scena del bellissimo logo, no? Del suo taglio di capelli, di questa,
0: che è anche in tutti
1: di questo
0: videoclip.
1: Caschetto diviso in due colori, il bianco e il nero, al posto del nome Sia.
0: Congratulazioni a Sia. Tra l'altro, invece, tra gli italiani ho visto che anche Roberto Bolle si beccherà una bella stella sulla Walk of Fame. Complimenti e congratulazioni.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Le 19:42 minuti su R101, siete con i Finlay e tra poco c'è un'altra canzone a vostra scelta, un'altra canzone che vi fa stare bene.
1: E potete richiederla al 331 80 90 101.
2: Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: come promesso, tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101.
1: E la scelta Valeria da Cagliari, che fa anche una certa, con una certa polemica. Nessuno mi ha mai dedicato una canzone, allora me la dedico io. Scelgo Valerie di Amy Winehouse. Oh.

0: Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie su R101, un brano stupendo che tra l'altro pochi sanno essere una cover del 2006 di una band indie inglese, si chiamavano The Zootons.
1: Ah, ecco, per esempio io non lo sapevo. E The Zootons sono anche una band molto celebre.
0: Amy Winehouse piaceva un sacco questa canzone, l'ha proposta all'amico e produttore Mark Ronson, ha detto la rifacciamo a modo nostro, ed ecco il capolavoro che avete scelto come canzone che vi fa stare bene su R101. Ora Harry Styles, Sign of the Times.

0: mai più. Noemi su R101, tu cosa fai questa sera? Beh, qualunque cosa facciate questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia e restate naturalmente su R101,
1: perché c'è la nostra grande musica a farvi compagnia.
0: Ci risentiamo domani dalle 17 alle 20, grazie a Davide Cesini in regia e grazie ancora a tutti voi. Io sono Dani
1: e io sono Pedro, noi siamo i Finlay e questa è R101.
0: A domani. Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione su strade e autostrade: sulla A13 verso Padova 6 km di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7, sulla statale 655 Bradanica rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Nicola di Melfi verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
5: No, è mio! È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere!
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
14: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
15: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
14: Ok.
15: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
14: Oh no!
15: Il sole che splende...
14: No, ti prego, no!
15: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
14: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
16: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
0: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e stabile, molto caldo e afoso, qualche velatura al centro sulla Sicilia e sulla Sardegna. Col passare delle ore, sviluppo di nubi più dense attorno ai rilievi con locali temporali di calore nelle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Sardegna interna nord-orientale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime fino a 38 gradi al nord, fino a 39-40 nell'entroterra del centro-sud e della Sicilia, venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
18: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Holly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
14: Summer Party.
0: Le canzoni

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: Io sono
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E in

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

love, what we got to love, yeah.

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Allora ha deciso, montagna.
1: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
1: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
1: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteor.
14: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e stabile, molto caldo e afoso, qualche velatura al centro sulla Sicilia e sulla Sardegna. Col passare delle ore, sviluppo di nubi più dense attorno ai rilievi con locali temporali di calore nelle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Sardegna interna nord-orientale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime fino a 38 gradi al nord, fino a 39-40 nell'entroterra del centro-sud e della Sicilia, venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
15: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: R101

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Segui R101 anche sui social. Instagram,
5: Facebook,
4: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia ovunque.
4: R101.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.